come quando ti bussano la porta. Io che stavo ancora dormendo per l'ultima volta, è scritto sopra la mia pelle, se me lo chiedi so tutto.

Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

la città che cambia.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Yeah, andremo fuori a cena, ricordi quella sera? Arriviamo in ritardo ma chi se ne frega. Tanto non avevo fame, tatto non l'ho mai avuto. Per capire cosa avevo prima di averlo perduto. Eri vestita nera, lingerie rossa e un top verde. Non mi piaceva ma tu eri bella.

notte perché so che brucerà, ma non quanto lo fai tu. Sento l'amaro in fondo alla bocca come un veleno che mi risveglia e poi mi addormenta anche se mi

tutta quella confusione che hai. Dai, decidi adesso cosa vuoi, se vuoi ti faccio divertire poi.

0: Non c'è mai stato un filosofo che potesse sopportare pazientemente il mal di denti. William Shakespeare.
1: Le 6 e un minuto.
2: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
3: Ich bin Robin Schulz.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

la città che cambia. Raccontiamo la città che cambia.

0: La donna è fedele ad uno quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Le 7:03.
2: Questa è Unica Radio.
3: We are Vistone and you are listening to

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: La fedeltà alla giustizia vale più dell'obbedienza al potere. Così potrebbe parlare Francesco Borras, nobile valenzano trapiantato in Sardegna nel 600. Feudatario e militare, guidò la sollevazione della Gallura contro il dominio spagnolo, schierandosi con gli Asburgo durante la guerra di successione. La sua scelta, rischiosa e coraggiosa, fu premiata con il cavalierato ereditario e il riconoscimento della nobiltà. Muore nel 1712, lasciando il segno come uno degli artefici di transizione politica che avrebbe segnato il destino della Sardegna nei secoli a venire.
7: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
9: Siamo la città che cambia.
10: Unica Radio.
9: Unica Radio.

0: La città che cambia. Unica Radio.
1: Le 7:33 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione. Conflitto in Medio Oriente in apertura. Le forze statunitensi hanno abbattuto due droni d'attacco iraniani che minacciavano il traffico marittimo internazionale nello stretto di Hormuz. Lo si legge in un post su X del CENTCOM americano. Si aggrava il bilancio dei feriti nella sparatoria a Toledo, in Ohio, nelle vicinanze del festival Old West End. Almeno 12 persone risultano ferite da colpi d'arma da fuoco. Lo ha riferito il vicecapo della polizia di Toledo in una conferenza stampa. Si cercano ancora gli autori della sparatoria. Ora in Italia, 3 morti e 2 feriti per il crollo di una palazzina sventrata da una violenta esplosione a Porto Sant'Elpidio, nel Fermano. La deflagrazione è avvenuta attorno alle 5 del mattino di ieri, sorprendendo le vittime nel sonno. L'ipotesi è che a generare l'esplosione sia stata una fuga di gas. Riaprono le urne in 42 comuni, di cui 6 capoluoghi, che non sono riusciti a eleggere il proprio sindaco al primo turno delle elezioni amministrative 2026. Tra oggi e domani occhi puntati su Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata, Trani, gli unici capoluoghi dei 18 iniziali che ancora non hanno un primo cittadino. Sport in chiusura. Mira Andreeva vince il Roland Garros battendo la polacca Maja Czaliska. La coppia Granollers-Ceballos si aggiudica il doppio imponendosi per 6-4-6-2 sul finlandese Elio Vara e il britannico Petten. Oggi la finale tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo prevalentemente soleggiato, da segnalare solo qualche annuvolamento pomeridiano sparso in prossimità di rilievi alpini e appenninici, con possibili e brevi rovesci pomeridiani. Le temperature massime oscilleranno tra i 26 e i 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e soleggiato ovunque, possibile transito di qualche innocuo addensamento nuvoloso nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, ma senza precipitazioni. Temperature massime in rialzo tra 27 e 31 gradi. Al sud, clima ampiamente soleggiato su tutte le regioni. Nelle ore più calde qualche nube innocua potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica. Le temperature massime aumenteranno, raggiungendo punte comprese tra 28 e 33 gradi. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo prevalentemente soleggiato, da segnalare solo qualche annuvolamento pomeridiano sparso in prossimità di rilievi alpini e appenninici, con possibili e brevi rovesci pomeridiani. Le temperature massime oscilleranno tra i 26 e i 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e soleggiato ovunque, possibile transito di qualche innocuo addensamento nuvoloso nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, ma senza precipitazioni. Temperature massime in rialzo tra 27 e 31 gradi. Al sud, clima ampiamente soleggiato su tutte le regioni. Nelle ore più calde qualche nube innocua potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica. Le temperature massime aumenteranno, raggiungendo punte comprese tra 28 e 33 gradi.

0: Gratuita. Gratuita. Gratuita. Semplicemente unica. Unica. Unica Radio. App. L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
1: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
2: La vita passa e noi la lasciamo passare come l'acqua del fiume. E solo quando manca ci accorgiamo che manca. Così scriveva Grazia Dell'Edda, nata a Nuoro nel 1871. Autodidatta, raccontò con passione la Sardegna e le sue tradizioni. Fu la prima italiana a ricevere il Nobel per la letteratura. Le sue storie parlano di amore, dolore e destino, con una voce intensa e universale. Muore a Roma nel 1936, ma le sue parole continuano a scorrere come l'acqua di un fiume.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 8 e 3 minuti.
2: Hey, this is DJ Zhang Ye, and this is my new track, Heart of Peace.

0: comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
1: Istruitevi, agitatevi, organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza, entusiasmo e forza. Parlava così Antonio Gramsci, nato ad Ales nel 1891, pensatore rivoluzionario, fondò il Partito Comunista d'Italia e finì in carcere sotto il fascismo. Lì scrisse i suoi famosi quaderni, pieni di idee ancora vive. Muore nel 1937, ma la sua voce continua a svegliare le coscienze.
2: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
3: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
4: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
5: Unica Radio.
6: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
7: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
8: Unica Radio, sei tu.
9: Dai voce alla tua musica.
10: Lascia free to my shoes.

0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.
1: Eva, hai programmi stasera, è la mia ultima cena, a lume di candela. Sono stati mesi lunghi, non ti vedo da un'era. Non c'è il terremoto, è il mio cuore che tra...

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 8 e 32 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Nuova escalation di tensioni in Medio Oriente. Ieri sera l'esercito degli Stati Uniti ha abbattuto due droni d'attacco iraniani che minacciavano le navi mercantili in transito nello stretto di Hormuz. Lo ha comunicato il CENTCOM, aggiungendo che le truppe americane restano pronte a difendersi da ogni aggressione da parte di Teheran. Conflitto Mosca-Kiev. Oggi il presidente ucraino Zelensky vede Macron, Merz e Starmer a Londra. E intanto un'inchiesta del Wall Street Journal rivela la cerchia ristretta di oligarchi russi vicini a Putin continua a condurre una vita lussuosa, nonostante le sanzioni imposte dall'Occidente dopo l'invasione dell'Ucraina. Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi a Toledo, in Ohio, vicino al luogo in cui si stava tenendo l'Old West End Festival. Almeno 12 feriti, il più giovane a 14 anni, quello più anziano 61. La polizia sta lavorando sull'ipotesi che ci siano stati almeno due aggressori armati, che probabilmente si stavano sparando a vicenda. Urne aperte dalle 7 alle 23 per i ballottaggi che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia: Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. Si potrà votare anche domani dalle 7 alle 15. Tennis a Parigi, si prepara a incoronare il nuovo re sul Philippe Chatrier. Va in scena alle 15 una finale inedita e imprevedibile. Flavio Coboldi e Alexander Zverev si giocheranno il titolo del Roland Garros. Entrambi hanno l'occasione di scrivere per la prima volta il proprio nome nell'albo d'oro di un major. È tutto, ma più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
4: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
5: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Il popolo sardo, come i popoli venuti ultimi alla civiltà moderna e già fattisi primi, ha da rivelare qualcosa a se stesso e agli altri, di profondamente umano e nuovo. Così scriveva Emilio Lussu, nato ad Armungia nel 1890. Ufficiale nella Grande Guerra, raccontò la sordità del conflitto in Un anno sull'altipiano. Antifascista convinto, fu tra i fondatori di Giustizia e Libertà e del Partito Sardo d'Azione. Muore nel 1975, lasciando un'eredità di coraggio e pensiero libero.
0: Unica Radio, la tua carica quotidiana. Cambia la tua musica. Unica Radio.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 9 e un minuto.
2: Hey, this is Owen Norton and you're listening to my new track, On Again.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

Non mi hanno dato un passaggio, che ho ricevuto e che ho dato. Mamma piangeva, non ritornavo mai a casa. Mio fratello sta dentro da un anno, non lo capisco sto stato. Non lo capisce il mio stato, sti soldi ci hanno cambiato. Per quest'ora siamo vuoti, per quest'ora siamo pochi.

tutto cambiasse adesso, ma vivo all'inferno. Vorrei cambiare, non posso, ora sto posto sta stretto. Mettiamo in moto tutto questo odio sincero, ma l'amore non è vero. E dimmi quello che non va, baby. E sono i sbatti per i problemi. E sto ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby?

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: be.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: App.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
4: Questa è la ricetta democratica: spegnere la fiamma prima che divampi l'incendio. Così ammoniva Francesco Cossiga, nato a Sassari nel 1928, giurista e docente universitario, fu ministro dell'interno durante il sequestro Moro, presidente del Consiglio per ben 8 anni e infine presidente della Repubblica. Celebre per il suo stile diretto, fu soprannominato il picconatore per le sue critiche alle istituzioni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di riflessione politica e istituzionale.
5: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.
6: Raccontiamo
7: la città che cambia.
6: La città che cambia. Unica Radio.
7: Unica Radio.

0: abbassi, la gente mi dice perché no, non ti rilassi.
1: Wow, wow. Unica radio.
2: Unica radio.
1: Unica radio.
2: Unica radio.
3: Raccontiamo. Mua.

0: Don't even mention it. Like, don't even worry about it. Like, just get me back whenever. Or don't, you know? It is what it is, I guess. Yeah. Look, you young boys take some of that money and set it aside. Not having enough.
1: Unica Radio. Le 9 e 33 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione. Continua a salire la tensione tra Iran e Stati Uniti nello stretto di Hormuz, uno dei corridoi marittimi più strategici al mondo per il commercio energetico globale. Il CENTCOM ha annunciato di aver abbattuto altri due droni d'attacco iraniani che, secondo Washington, rappresentavano una minaccia per il traffico marittimo internazionale nell'area. Nuovi attacchi russi in Ucraina oggi, nel giorno del vertice di Londra tra il presidente ucraino Zelensky e i leader europei Starmer, Macron e Merz. Al centro dell'incontro la strategia per aumentare la pressione su Mosca e rilanciare gli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra. Due le vittime negli ultimi raid russi. Urne aperte oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15 in 42 comuni per i ballottaggi delle elezioni amministrative, di cui 6 capoluoghi, ossia Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. Secondo giorno della visita pastorale di Papa Leone XIV in Spagna, anche oggi è a Madrid e in mattinata, in Plaza de Cibeles, celebra la messa del Corpus Domini, alla quale è atteso almeno 1 milione di fedeli. Lo sport domenica tinte azzurre, a Parigi è il giorno della finale del singolare maschile del Roland Garros tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev. Chi vince conquisterà il primo slam della carriera. In Formula 1, dopo la storica pole di ieri a Monte Carlo, Kimi Antonelli su Mercedes proverà a conquistare anche il GP. È tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Due minuti, un libro.
5: Essere gentili non significa cedere. E lottare non significa odiare. Eppure viviamo in un tempo che sembra costringerci a scegliere tra i due, come se non potessero stare insieme. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. In questa puntata della nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, il book di oggi sfida proprio questa falsa alternativa, con la voce di chi ha imparato a guardare il mondo senza illusioni, ma anche senza cinismo. E se anche tu scrivi libri in cui il pensiero incontra il coraggio di prendere posizione, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Intanto apriamo il nuovo di Gianrico Carofiglio, si chiama Accendere i fuochi, dal sottotitolo Manuale di lotta e gentilezza. L'autore, in queste pagine luminose ed entusiasmanti, si rivolge alle ragazze e ai ragazzi, ma in realtà anche agli adulti, per raccontare la forza delle parole e delle azioni. Storie, idee, passioni in un vero e proprio manuale per cambiare il mondo. Ogni giorno ciascuno di noi si trova di fronte a una scelta: accettare la realtà così com'è o chiedersi se c'è qualcosa che può essere cambiato. Vivere nell'indifferenza e nell'apatia o farci animare dalla passione e partecipare e metterci in gioco. Rimanere in silenzio o dire ad alta voce non sono d'accordo. Per praticare i nostri diritti di cittadine e cittadini dobbiamo porci le domande giuste. Cos'è il potere? E chi lo esercita davvero? Perché la libertà non è fare tutto quello che vogliamo? Quando comunichiamo, siamo consapevoli di avere tra le mani uno strumento potentissimo, capace di ferire ma anche di accogliere? E infine, siamo in grado di trasformare un errore in una opportunità di miglioramento? Accendere i fuochi. Manuale di lotta e gentilezza. L'età di lettura consigliata è a partire dagli 11 anni. Di Gianrico Carofiglio, edizioni Mondadori.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Questa è Unica Radio.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Ribellatevi, siate scomode, date fastidio. Il silenzio è un lusso che pochi possono permettersi. Così parlava Michela Murgia, nata a Cabras nel 1972, scrittrice, attivista, voce libera e coraggiosa. Con romanzi come Accabadora e saggi come Stai zitta, ha raccontato Sardegna, potere e linguaggio. Credeva in una famiglia scelta, fatta da affetti veri e non solo di sangue. Difese i diritti LGBTQ+, con forza e intelligenza. Muore prematuramente a Roma nel 2023, lasciando un'eredità culturale viva e potente. Le sue parole continuano a ispirarci e indicarci nuove strade ogni giorno.

0: accendi la tua giornata. Unica Radio.
1: Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te. Per farti felice.

0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.
1: È un piacere conoscerti. È da tanto che aspettavo questo momento. Sei ancora più intrigante che in foto.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 10, 3 minuti.
2: Hi, this is Rojo B. Cruz and you are listening to my new song One Spark on your favorite station. One Spark,
3: no turning back. Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: La mia voce è la voce della mia terra, e la mia terra canta attraverso di me. Così si presentava Maria Carta, nata a Siligo nel 1934. Cantautrice e attrice, ha portato la musica tradizionale sarda nel mondo, reinterpretando canti antichi con una sensibilità moderna. Ha calcato palcoscenici internazionali, dal Bolshoi di Mosca alle cattedrali di New York e San Francisco. È apparsa in film come Il Padrino, parte seconda, di Coppola e Gesù di Nazareth di Zeffirelli. Ha unito arte e impegno civile. Muore nel 1994, ma la sua voce continua a raccontare l'anima della Sardegna.
5: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
6: Eh no, signora, cartacea non vale.
7: Ragazzi, con questa non è.
8: Ma no, dai, non vale.
7: Bravo, non vale.
9: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.

0: Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Il prossimo è un brano musicale del 1998 ed è uno dei brani più venduti al mondo. Si tratta del primo brano ufficiale dove viene fatto uso dell'autotune, un software proprietario creato nel 1997 per la manipolazione dell'audio e che permette di correggere l'intonazione o mascherare piccoli errori o imperfezioni della voce. È spesso vista come la canzone che ha riportato la cantante al successo a livello mondiale, avendo raggiunto la prima posizione nelle classifiche di 23 paesi e vincendo un Grammy Awards nella categoria Best Dance Song. Non importa quanto io ci provi, tu continui a mettermi in disparte e non riesco a farmi strada, non c'è dialogo con te. È così triste che tu te ne stia andando. Ci vuole tempo.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Le 10 e 30 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione. Delitto di Garlasco. Elisabetta Ligabò, madre di Alberto Stasi, parla oggi alla Repubblica rompendo un silenzio lungo 19 anni. Quando tutto finirà andrò con Alberto sulla tomba di Chiara. Sul nuovo filone di indagine che vede indagato Andrea Sempio, la donna commenta: ora ho fiducia, ci credo davvero. Spero che l'assassino abbia vissuto male questi anni, se ha una coscienza. Nuovi attacchi russi in Ucraina nel giorno del vertice di Londra tra il presidente ucraino Zelensky e i leader europei Starmer, Macron e Merz. Al centro dell'incontro la strategia per aumentare la pressione su Mosca e rilanciare gli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra. Intanto il Wall Street Journal rivela: gli oligarchi russi vicini a Putin aggirano le sanzioni. Nuova escalation di tensioni in Medio Oriente. Ieri sera l'esercito degli Stati Uniti ha abbattuto due droni d'attacco iraniani che minacciavano le navi mercantili in transito nello stretto di Hormuz. Lo ha comunicato il CENTCOM, aggiungendo che le truppe americane restano pronte a difendersi da ogni aggressione da parte di Teheran. Comincia con un nuovo bagno di folla tra le strade della città percorse in auto scoperta, la seconda giornata a Madrid di Papa Leone XIV. Il pontefice celebra una grande messa in piazza dei Cibeles, poi la processione del Corpus Domini. Trasparenza salariale al via, niente segreti sulle retribuzioni medie dei colleghi. Adesso i lavoratori hanno il diritto di richiedere le informazioni sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, riferiti alle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o di pari valore. Le novità scattano da oggi. È tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Questa è Unica Radio.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Fino a quando il dolore avrà il mondo nelle mani, svegliati di buona lena. Forse hai già quel che vuoi. Cantava Andrea Parodi nella sua celebre Pizzino senza guerra. Nato a Porto Torres nel 1955, fu cantante e fondatore di Tazenda. Portò il sardo sul palco di Sanremo, unendo tradizione e modernità. Poi la carriera solista, con collaborazioni internazionali e progetti legati all'identità sarda. Muore nel 2006, ma la sua musica continua a parlare a chi ha radici e sogni.
0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
4: Oh, oh yeah!

0: radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1988.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista. Unica Radio.
1: La città che cambia.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
3: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
4: Ho salito le scale del paradiso che cade nel paradiso fiscale. Ho conosciuto mio padre. Ai, Tero, senti.

Sono sempre in apatia, non ho nuovi amici o nuove storie. E non basta una poesia per spiegarti il peggio delle cose. Tra tosti 10.000 come se fossero 1.000.000. Vorrei buttarmi via.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: La mia vita è stata un film, ma senza copione. Così si potrebbe riassumere la vita di Anna Maria Pierangeli, nata a Cagliari nel 1932, attrice dalla bellezza delicata. Vinse giovanissima il Nastro d'Argento per Domani è troppo tardi. A Hollywood divenne Pierangeli, recitando in Teresa, Sombrero, Storie di tre amori. Fu legata sentimentalmente a James Dean e sposò il cantante Vic Damone. Una carriera luminosa ma segnata da inquietudini personali. Muore nel 1971, lasciando un ricordo indelebile nel cinema internazionale.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Le 11:33 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione. Sparatoria nel nord di Tel Aviv, un morto e 6 feriti. La polizia ha dichiarato a Channel 12 di sospettare che si tratti di terrorismo. Catturato un sospetto e dopo una breve caccia all'uomo, gli agenti hanno fermato anche un secondo uomo. I media israeliani riferiscono che uno dei due, un arabo israeliano, è stato eliminato. Bagno di folla per Papa Leone a Madrid, seconda giornata del viaggio apostolico in Spagna. 1.200.000 fedeli per la grande messa a Plaza de Cibeles con il rito del Corpus Domini. Che Madrid continui ad essere una città accogliente e inclusiva, ha scritto il pontefice nel libro d'onore, dopo aver ricevuto le chiavi d'oro della città dalle mani del sindaco. Caso Minetti, la massaggiatrice uruguaiana che aveva sostenuto di essere testimone dei presunti festini nel ranch di Punta dell'Este di Giuseppe Cipriani e Nicole Minetti, ha cambiato versione. Lo ha fatto davanti ad un notaio in Uruguay con una dichiarazione giurata, affermando di non sapere nulla di ciò che avveniva nella tenuta. Aggredita in pieno giorno dal branco a Milano mentre andava a fare la spesa, Anna Aksamit, modella polacca di 30 anni, è stata inseguita, circondata, molestata e picchiata in zona Porta Romana venerdì poco dopo le 14. La donna si è salvata grazie a un ragazzo intervenuto dopo aver visto quello che stava succedendo. L'Italia dello sport tifa e spera. Alle 15 al via la finale del Roland Garros, dove Flavio Coboldi affronta Alexander Zverev. Alla stessa ora parte il GP di Monte Carlo di Formula 1 con Kimi Antonelli che scatta dalla pole. È tutto, a più tardi.
0: Unica Radio. Music Express, in viaggio con la musica.
3: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con Taylor Swift, un ritorno al country per la pop star americana con I Knew It, I Knew You, realizzata per il film d'animazione Toy Story 5 e legata al personaggio della cowgirl giocattolo Jessie Swift. La stessa Taylor Swift ha dichiarato di aver sempre sognato di poter scrivere per questi personaggi che adora da quando a 5 anni ha visto il primo Toy Story. Travolgente e sfacciatamente estivo invece è arrivato Partenope, il nuovo singolo di Mark and Cremont featuring Serena Brancale and The Colors, canzone ispirata alle grandi hit del passato che unisce una cassa dritta potentissima a un giro di basso funk in stile italo disco, costruendo un ponte sonoro perfetto tra la Milano da ballare e il calore del sud. E restiamo al sud con Geolier, che ha pubblicato Autorità, nuova canzone che ribadisce la grammatica del rapper partenopeo, con la metafora del calcio usata per rivendicare di essere rimasto umile, il racconto di ragazzi cresciuti troppo in fretta, tanti cambiamenti intorno a lui, che non perde mai il legame con amici e famiglia e con il suo territorio. Tanta Napoli anche per Baby K, tornata con Tuca Macarena, un concentrato di ritmo, seduzione e vibrazioni mediterranee. Tuca Macarena riunisce e reinterpreta due balli iconici, il Tuca Tuca e la Macarena, nei vicoli incandescenti di Napoli, dove è anche ambientato il video, e parla di due persone che sanno di essere una cattiva idea ma continuano a scegliersi lo stesso. Si chiama Love Sensation, il terzo singolo pubblicato da Madonna nel 2026, riaffermando il proprio dominio nella disco culture con l'autorevolezza di chi ne ha plasmato l'immaginario per decenni e una consapevolezza che pochi possono permettersi. Madonna ha scelto Times Square nel cuore di New York per presentare Love Sensation, trasformando a sorpresa la famosa piazza in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto. E invece attraverso un annuncio di lavoro comparso su LinkedIn, che dito nella piaga ha lanciato il suo nuovo singolo intitolato Businessman, che porta all'estremo le dinamiche del linguaggio aziendale contemporaneo, trasformando il tutto in una caricatura ironica. Con la sua estetica pop, satirica e surreale, dito nella piaga trasforma così un classico annuncio di lavoro in un piccolo caso social, trascinando il pubblico dentro l'universo di Businessman. Con Strega Comanda prosegue invece il viaggio fantasy di Francesca Michelin. Strega Comanda si ispira al famoso gioco fatto dai bambini. La strega è donna di potere, misteriosa, inafferrabile, simbolo di chi è fuori dal coro. C'è un'elettronica ispirata agli anni 80 in questa nuova canzone e atmosfere non estive che rimarcano la diversità della sua proposta musicale. E lasciamo Francesca Michelin per una commedia degli equivoci in chiave pop. Sono questi gli ingredienti di Io, tu Tu, Lei, Lui, il nuovo singolo di Michele Bravi, dove i protagonisti non sono coordinate fisse ma figure che si muovono dentro una geometria instabile dell'amore e dei suoi desideri tra tensione, ironia e malinconia. Cuore rotto è invece il nuovo singolo del rapper padovano Tony Boy, classe 99, che propone un'oscillazione pericolosa tra il bene e il male, tra la voglia di cercarsi e la necessità di sparire nel proprio abisso. Con Cuore rotto, Tony Boy mette a fuoco l'esatto momento in cui un rapporto perde ogni barriera e spezza tutti gli equilibri. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una collaborazione che attendevamo da 13 anni, ovvero quella tra Alesso e One Republic, che tornano a collaborare in questo nuovo singolo intitolato In Your Eyes. L'uscita di questa nuova canzone va a celebrare un periodo di forte nostalgia da parte dei fan della Golden Era dell'EDM. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Alesso. Penso che la vita della maggior parte delle persone finisca per sembrare un manuale di istruzioni. Io voglio che la mia vita sia come un film.
0: Music Express, in viaggio con la musica. L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Questa è Unica Radio. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Passavamo sulla terra leggeri come acqua che scorre, salta, giù dalla conca piena della fonte. Così scriveva Sergio Azzeni, nato a Capoterra nel 1952. Scrittore, giornalista e traduttore, ha raccontato la Sardegna con una lingua viva e poetica, fondendo storia, mito e modernità. Tra le sue opere più note, Il figlio di Bakunin e Passavamo sulla terra leggeri, romanzi che hanno dato voce a un'isola in trasformazione. Muore nel 1995, lasciando un'eredità letteraria che continua a ispirare.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Leggera, gratuita.
5: Gratuita. Gratuita.
4: Semplicemente unica.
5: Unica.
4: Unica Radio app.
6: Unica Radio.
7: Unica Radio.
6: Unica Radio.
8: Unica Radio.
9: Raccontiamo.
10: La città.

0: selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Gabriele Cossu, attore comico e autore anche di libri di testo come Schemi di matematica per le superiori e testi comici sulla comunicazione involontaria. Il nuovo spettacolo si intitola Giù la maschera. Benvenuto su Unica Radio.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno.
1: E ci presenta e racconta come sono nate le prime idee per questo progetto?
2: Allora, diciamo che è il terzo mio spettacolo che faccio da solitario, nel senso che io ho sempre recitato con Kika Zara e ho sempre avuto una spalla. Ho fatto io da spalla Jacopo Cullin, ho recitato con la Pola nel corso degli anni e quindi ho avuto come spalla Massimiliano Medda, e questo, diciamo, è il terzo degli spettacoli che faccio come comico in solitaria, quindi senza spalla, senza nessun altro comico sul palco. Dopo le prime due esperienze, appunto, ho fatto questo nuovo spettacolo che si chiama Giù la maschera, e volesse, diciamo, una sorta di invito per capire cosa si nasconde dietro alcuni aspetti della società che viviamo oggi e cosa c'è dietro i meccanismi di comunicazione, per esempio, perché io parlerò di spot promozionali e non solo, cosa c'è dietro gli slogan addirittura. Cercherò di capire anche cosa c'è dietro i numeri, perché io penso che la nostra vita sia molto legata ai numeri e ai significati che gli diamo. Insomma, cerco di togliere, diciamo così, qualche velo insieme al pubblico, di scrutare insieme a lui quello che normalmente è meno visibile, resta più nascosto. In realtà, diciamo, c'è anche un aspetto artistico e personale, perché per la prima volta reciterò senza l'ausilio del costume, quindi sarò me stesso in tutto lo spettacolo. Non farò personaggi a meno che non lo voglia fare attraverso il bis, ma comunque, insomma, farò Giù la maschera anche per questo motivo qua, perché farò solo dei monologhi, ecco.
1: Qualcuno l'ha già visto? Qualcuno dei familiari?
2: Allora, no, assolutamente. Abbiamo fatto una sorta di puntata zero, chiamiamola così, a marzo nel Teatro di Orrori. Proprio come, diciamo, si fa di solito, no, fare una sorta di anteprima, diciamo così, però il 5 giugno sarà la vera e propria prima dello spettacolo, ecco.
1: Le reazioni di chi l'ha visto?
2: Beh, è stato molto buono, sono molto molto soddisfatto, perché, ripeto, non è semplice proporre. Intanto io ho sempre fatto le piazze, e quindi con personaggi molto più leggeri, insomma, molto più d'impatto, perché la piazza richiede tutto un altro tipo di tipologia, ecco, volevo dire, un'altra tipologia di personaggi. Quindi sicuramente teatro per certi versi è più difficile, perché il contenuto, a mio avviso, deve essere molto più importante, e soprattutto per me, che appunto non farò personaggi, era un banco di prova importante ed è andata molto molto bene. Sono molto soddisfatto, speriamo di bissare anche il 5 giugno.
1: Posso chiedere come escono le idee? Come fa il focus sulle idee quando vede un soggetto, un episodio che per lei è molto importante?
2: Allora, guarda, sinceramente non c'è proprio un momento preciso, diciamo così, no? Solitamente nasce la necessità di comunicare un qualcosa, e quindi poi si prendono degli appunti, vede se ci sono degli eventuali collegamenti tra gli appunti che sono stati presi, che ho preso, perché poi i testi sono miei, li scrivo io, e quindi a un certo punto, quando comincia a prendere forma lo spettacolo, si continua a lavorare, si perfeziona. Io faccio poi delle prove, il registro, cerco di capire quello che ha funzionato. Poi c'è alcuni monologhi che farò, e li ho, diciamo, queste in situazioni molto piccole e soprattutto parzialmente, non tutto. Per esempio, faccio un monologo sugli spot promozionali, alcune parti le ho già sperimentate in contesti molto piccoli, quindi anche questo è un lavoro di, perché la comicità purtroppo è così: sulla carta certe cose sembrano funzionare benissimo e poi magari si fanno in pubblico pubblico non funziona, oppure viceversa, e alcuni magari passaggi che non sembrano particolarmente divertenti o significativi vengono invece accolti dal pubblico positivamente. Quindi la comicità si tratta anche di sperimentare, cioè di portare in scena quello che si è scritto e pensato e vedere praticamente quello che funziona di più. E tra l'altro non bastano uno o due rappresentazioni, ma ci vuole buon numero di rappresentazioni per capire se un pezzo o uno spettacolo funziona o meno. Anche il prodotto finale è fatto da parti che provengono anche magari da altri spettacoli, da altre rappresentazioni, che rappresentano poi il punto di riferimento, no? Perché chi fa un pezzo comico di solito ha dei punti di riferimento, che dice: qua so che questo pezzo fa ridere, qua sono sicuro perché da quest'altra parte il pubblico riderà, e quindi diciamo che tutto ruota intorno a questi punti fissi, a questi paletti che poi generano il pezzo e lo spettacolo nel suo insieme. L'idea viene da quello che vedo. Come ho detto in anticipo, parlerò anche d'amore, per esempio. Ho fatto un pezzo che parla d'amore, ma in maniera molto, almeno credo, in maniera diversa dal solito. E che tra l'altro riguardano anche la mia vita personale, quindi è anche autobiografico, diciamo, per certi versi, no?
1: Lei ha parlato anche di ironia, fa molta ironia sui suoi progetti e sugli elementi che costruiscono la sua comicità. Cos'è per lei, per esempio, l'ironia? Sì. Come
2: sì,
1: la presenterebbe?
2: Dicevo, l'ironia per me è fondamentale, mi piace moltissimo, tanto è vero che uno dei personaggi che ho amato e che amo di più è Raimondo Vianello, perché secondo me lui è forse uno dei maggiori personaggi ironici, che hanno fatto dell'ironia la sua arma migliore. E con l'ironia si possono dire un sacco di cose senza offendere nessuno, si può essere autoironici, che è una cosa bellissima, importantissima. Io non so se è capitato di vedere l'ultimo promo che ho realizzato, sono molto autoironico circa la vendita dei biglietti, per esempio. Secondo me l'ironia è veramente un'arma, l'arma in più, perché ovviamente è una sfumatura, no, della comicità, e diciamo che però con l'ironia si possono toccare determinati argomenti che magari sarebbe difficile affrontare, ecco. Cioè, l'ironia sdrammatizza, è divertente, quindi diciamo che fa parte proprio del mio bagaglio culturale e anche della mia di me stesso. Io nella vita sono così, sono molto ironico e autoironico. Poi chiaramente ci sono dei pezzi dove invece prevale di più l'aspetto goliardico, l'aspetto appunto del divertimento vero e proprio, della battuta secca, però un po' in tutto lo spettacolo si regge sull'ironia.
1: Vabbè, io continuerei, però adesso dobbiamo chiudere. Per chiudere questa intervista invitiamo i nostri ascoltatori a dove e quando potranno vederla sul palco prossimamente con Giù la Maschera e quali sono i canali pubblici da proporre.
2: Giù la Maschera per adesso è un'anteprima che farò a Carbonia il 5 giugno, l'anteprima è la prima praticamente ufficiale che farò a Carbonia il 5 giugno, ma è in programmazione veramente a Cagliari. Al momento stiamo portando alcuni degli spazi possibili, però sicuramente lo porterò a Cagliari in autunno. E probabilmente farò anche una tappa estiva, sempre in un ambiente protetto, quindi un anfiteatro, insomma uno spazio così all'aperto, ma non in piazza, ecco, no? Quindi al momento non ho le date perché siamo in trattativa, però sicuramente sarà una estiva e una autunnale. I canali per acquistare i biglietti, il box office, per sapere le informazioni, i canali miei social, per il Gabriele Cossu nelle varie pagine, allora. I canali sono questi, sì.
1: Vabbè, la ringraziamo, Gabriele Cossu. Artista, comico, autore anche di libri, testi per la scuola di matematica e per la grandissima disponibilità.
2: Grazie a voi, e vi mando un abbraccio caloroso a tutti e a tutti gli ascoltatori. Grazie e buona giornata.
1: Vi ricordiamo che potete ascoltare queste e altre interviste sul portale unicaradio.it, su Spotify e Amazon Music.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music. Unica

0: La debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
1: Le 12:03 minuti.
2: Hey, this is Luchino and you're listening to my new song Hair Care on your favorite radio.
3: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Così era anche per quegli alberi di cui percepiva il silenzio, non come si percepisce il silenzio delle cose, ma come si percepisce il silenzio di persone che stanno zitte e pensano. Così scriveva Giuseppe Dessì, nato a Cagliari nel 1909. Scrittore e drammaturgo, ha raccontato la Sardegna con una prosa intensa e poetica, esplorando le dinamiche sociali e culturali dell'isola. Tra le sue opere più note, Paese d'ombre, vincitore del premio Strega. Muore nel 1977, lasciando pagine che ancora oggi insegnano a guardare il mondo con profondità e silenzio.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Raccontiamo la città che cambia.
6: Unica Radio.
5: Unica Radio.
7: Seguila, ascoltala. Unica Radio. Amala.

0: Città Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Tra poco, su Unica Radio, Unica News.

0: Summer Festival, previsti da luglio, il territorio propone un ricco calendario di esperienze, dalle tradizioni locali alle visite alle grotte di Nettuno, fino alle passeggiate sui bastioni al tramonto. Il centro storico si conferma fulcro della vita cittadina, offrendo un'atmosfera vivace e accogliente per residenti e visitatori.
1: Prosegue l'edizione di Unica News con l'informazione culturale. Ascoltiamo il servizio.
2: A Oristano, dal 12 al 14 giugno 2026, torna il Sacro Cuore Music Fest, giunto alla quarta edizione. Il festival animerà l'Arena Sacro Cuore con tre serate dedicate alla musica e all'intrattenimento, coinvolgendo artisti e pubblico in un'atmosfera festiva. L'iniziativa si conferma tra gli appuntamenti più attesi del territorio, contribuendo alla vivacità culturale della città.
1: Per questa edizione è tutto. Ci sentiamo al prossimo appuntamento. Buon ascolto su Unica Radio.
3: Hey, this is Jess from Pura, and you're listening to our track Heavy Love, taken from our brand new album, on your favorite station.

0: cambia. Unica Radio.
1: Le 12 e 30 minuti.
2: Un saluto dalla redazione. Nella zona di Chernobyl, nella notte, un drone russo ha colpito un edificio all'interno del sito dell'impianto di stoccaggio del combustibile nucleare esaurito, provocando un incendio. Un atto estremamente vile, condanna il presidente ucraino Zelensky oggi a Londra per il vertice con i leader europei Starmer, Macron e Merz. Un agente di commercio di vini a Sporto denuncia per violenza sessuale nei confronti di Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia. Secondo la donna, il 55enne l'avrebbe costretta a un atto sessuale senza alcun consenso né espresso né implicito. Il senatore respinge le accuse e dice: non è vero nulla, non ho ricevuto nessun atto di indagine. Hashish, cocaina e ketamina, c'era un po' di tutto nel mezzo guidato da un uomo di 42 anni, arrestato dalla polizia di Stato nell'Interland di Milano. L'italiano, incensurato, è stato portato nel carcere di San Vittore. Urne aperte fino alle 23 per i ballottaggi che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia: Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. Si vota anche domani dalle 7 alle 15. MotoGP, Formula 1, tennis e calcio. Oggi 4 appuntamenti per una domenica tutta azzurra. Si parte alle 14 con Bezzecchi, che in Ungheria dovrà vedersela soprattutto contro Marc Marquez, tornato alla vittoria nella sprint in pole a Budapest. Alle 15 via la finale del Roland Garros, dove Cobolli affronta Zverev. Alla stessa ora il GP di Monte Carlo di Formula 1 con Antonelli in pole. Si chiude col calcio, alle 21 c'è Grecia-Italia. È tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
1: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.

0: Radio. Radio.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: La civiltà nuragica è la testimonianza più alta della capacità creativa del popolo sardo. Così affermava Giovanni Lilliu, nato a Barumini nel 1914, archeologo, accademico e politico e considerato il padre dell'archeologia sarda. La sua scoperta più celebre è il complesso nuragico di Sunuragi, nel suo paese natale, dichiarato patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Fondò la scuola di specializzazione in studi sardi presso l'Università di Cagliari e fu membro dell'Accademia dei Lincei. Muore nel 2012, lasciando un'eredità che ha ridisegnato la percezione della storia sarda nel Mediterraneo.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Viaggiare. Lavorare. Studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.
2: Unica Radio, la tua carica quotidiana. Cambia la tua musica. Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: La pietra è la memoria universale del mondo. Così affermava Pinuccio Sciola, nato a San Sperate nel 1942. Scultore e muralista, ha trasformato il suo paese natale in un museo a cielo aperto, arricchendolo con murales e le celebri pietre sonore. Sculture che emettono suoni quando vengono accarezzate, rivelando l'anima nascosta della materia. La sua opera ha unito arte, natura e musica, dando voce alla Sardegna più profonda. Muore nel 2016, lasciando un'eredità che continua a risuonare nel tempo.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione? E un posto in cui poterla esprimere? Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 13:33 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Secondo round, dopo il primo turno, 42 comuni tornano alle urne per i ballottaggi. 6 sono capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. L'affluenza alle 12 è pari al 13,46%, con un calo di quasi 2 punti rispetto al primo turno. Si vota anche al primo turno in 148 comuni della Sardegna. Seggi aperti in entrambi i casi oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Nuovi attacchi russi in Ucraina nel giorno del vertice di Londra tra il presidente ucraino Zelensky e i leader europei Starmer, Macron e Merz. Secondo quanto denuncia il leader di Kiev, i russi hanno nuovamente colpito il territorio speciale intorno alla centrale nucleare di Chernobyl. È un attacco estremamente vile, denuncia Zelensky. Diverse sparatorie si sono registrate in varie località del centro di Israele, nella regione di Sharon, dove una persona è stata uccisa e altre 5 sono rimaste ferite. Neutralizzati i 2 sospetti attentatori. Hamas elogia gli attacchi armati, definendoli eroici, poi promette la resistenza continuerà. Oltre 1.200.000 fedeli hanno partecipato alla messa celebrata questa mattina da Papa Leone in Plaza Cibeles a Madrid. Nel suo intervento il pontefice ha lanciato un forte appello contro egoismo e indifferenza, invitando a costruire un mondo nuovo. L'Italia dello sport ti fa espera alle 15 via la finale del Roland Garros, dove Cobolli affronta Zverev. Alla stessa ora parte il GP di Monte Carlo di Formula 1 con Antonelli che scatta dalla pole, ma prima c'è la MotoGP. Alle 14 Bezzecchi, leader del mondiale in Ungheria, dovrà vedersela soprattutto contro Marc Marquez. E stasera si chiude con il calcio. Alle 21 c'è Grecia-Italia. È tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Gli uomini del governo non hanno ambizioni da soddisfare, ma solo un preciso dovere di coscienza da compiere: contribuire ad assicurare al popolo italiano la giustizia, la libertà, il lavoro e la pace. Così affermava Antonio Segni nel suo primo discorso di insediamento. Nato a Sassari nel 1891, fu giurista, politico e primo sardo a diventare presidente della Repubblica Italiana dopo aver ricoperto due volte la carica di presidente del Consiglio. Muore nel 1972, lasciando in eredità un modello per la politica italiana.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
6: Unica Radio.
7: Unica Radio.
6: Unica Radio.
7: Unica Radio.
8: Raccontiamo.
9: La città che cambia.
10: Raccontiamo la città che cambia.
7: Unica Radio.

0: Unica Radio. Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Gabriele Cossu, attore comico e autore anche di libri di testo come Schemi di matematica per le superiori e testi comici sulla comunicazione involontaria. Il nuovo spettacolo si intitola Giù la maschera. Benvenuto su Unica Radio.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno.
1: E ci presenta e racconta come sono nate le prime idee per questo progetto?
2: Allora, diciamo che è il terzo mio spettacolo che faccio da solitario, nel senso che io ho sempre recitato con Chica Zara e ho sempre avuto una spalla. Ho fatto io da spalla Jacopo Cullin, ho recitato con la Pola nel corso degli anni e quindi ho avuto come spalla Massimiliano Medda, e questo, diciamo, è il terzo degli spettacoli che faccio come comico in solitaria, quindi senza spalla, senza nessun altro comico sul palco. Dopo le prime due esperienze, appunto, ho fatto questo nuovo spettacolo, si chiama Giù la maschera, e volesse, diciamo, una sorta di invito per capire cosa si nasconde dietro alcuni aspetti della società che viviamo oggi e cosa c'è dietro i meccanismi di comunicazione, per esempio, perché io parlerò di spot promozionali e non solo, cosa c'è dietro gli slogan, addirittura cercherò di capire anche cosa c'è dietro i numeri, perché io penso che la nostra vita sia molto legata ai numeri e ai significati che gli diamo. Insomma, cerco di togliere, diciamo così, qualche velo insieme al pubblico, di scrutare insieme a lui quello che normalmente è meno visibile, resta più nascosto. In realtà, diciamo, c'è anche un aspetto artistico e personale, perché per la prima volta reciterò senza l'ausilio del costume, quindi sarò me stesso in tutto lo spettacolo. Non farò personaggi a meno che non lo voglia fare attraverso il bis, ma comunque, insomma, farò Giù la maschera anche per questo motivo qua, perché farò solo dei monologhi. Ecco.
1: Allora, qualcuno l'ha già visto? Qualcuno dei familiari?
2: Allora, no, assolutamente. Abbiamo fatto una sorta di puntata zero, chiamiamola così, a marzo nel Teatro di Orrori. Proprio come, diciamo, si fa di solito, no, fare una sorta di anteprima, diciamo così. Però il 5 giugno sarà la vera e propria prima dello spettacolo, ecco.
1: Le reazioni di chi l'ha visto?
2: Beh, è stato molto buono, sono molto molto soddisfatto, perché, ripeto, non è semplice proporsi. Intanto io ho sempre fatto le piazze, e quindi con personaggi molto più leggeri, insomma, molto più d'impatto, perché la piazza richiede tutto un altro tipo di tipologia, ecco, volevo dire, un'altra tipologia di personaggi. Quindi sicuramente il teatro per certi versi è più difficile, perché il contenuto, a mio avviso, deve essere molto più importante, e soprattutto per me, che appunto non farò personaggi, era un banco di prova importante ed è andato molto molto bene. Sono molto soddisfatto, speriamo di bissare anche il 5 giugno.
1: Posso chiedere come escono le idee? Come fa il focus sulle idee quando vede un soggetto, un episodio che per lei è molto importante?
2: Allora, guarda, sinceramente non c'è proprio un momento preciso, diciamo così, no? Solitamente nasce la necessità di comunicare un qualcosa, e quindi poi si prendono degli appunti, vede se ci sono degli eventuali collegamenti tra gli appunti che sono stati presi, che ho preso, perché poi i testi sono miei, li scrivo io, e quindi a un certo punto, quando comincia a prendere forma lo spettacolo, si continua a lavorare, si perfeziona. Io faccio poi delle prove, il registro, cerco di capire quello che ha funzionato. Poi c'è alcuni monologhi che farò, e li ho, diciamo, queste in situazioni molto piccole e soprattutto parzialmente, non tutto. Per esempio, faccio un monologo sugli spot promozionali, alcune parti le ho già sperimentate in contesti molto piccoli, quindi anche questo è un lavoro di, perché la comicità purtroppo è così: sulla carta certe cose sembrano funzionare benissimo e poi magari si fanno in pubblico e non funzionano, oppure viceversa, e alcuni magari passaggi che non sembrano particolarmente divertenti o significativi vengono invece accolti dal pubblico positivamente. Quindi la comicità si tratta anche di sperimentare, cioè di portare in scena quello che si è scritto e pensato e vedere praticamente quello che funziona di più. E tra l'altro non bastano uno o due rappresentazioni, ma ci vuole buon numero di rappresentazioni per capire se un pezzo o uno spettacolo funziona o meno. Anche il prodotto finale è fatto da parti che provengono anche magari da altri spettacoli, da altre rappresentazioni, che rappresentano poi il punto di riferimento, no? Perché chi fa un pezzo comico di solito ha dei punti di riferimento che dice: qua so che questo pezzo fa ridere, qua sono sicuro perché da quest'altra parte il pubblico riderà, e quindi diciamo che tutto ruota intorno a questi punti fissi, a questi paletti che poi generano il pezzo e lo spettacolo nel suo insieme. L'idea viene da quello che vedo. Come ho detto in anticipo, parlerò anche d'amore, per esempio. Ho fatto un pezzo che parla d'amore, ma in maniera molto, almeno credo, in maniera diversa dal solito, e che tra l'altro riguardano anche la mia vita personale, quindi è anche autobiografico, diciamo, per certi versi, no?
1: Lei ha parlato anche di ironia, fa molta ironia sui suoi progetti e sugli elementi che costruiscono la sua comicità. Cos'è per lei, per esempio, l'ironia? Sì. Come
2: sì,
1: la presenterebbe?
2: Dicevo, l'ironia per me è fondamentale, mi piace moltissimo, tanto è vero che uno dei personaggi che ho amato e che amo di più è Raimondo Vianello, perché secondo me lui è forse uno dei maggiori personaggi ironici che hanno fatto dell'ironia la sua arma migliore. E con l'ironia si possono dire un sacco di cose senza offendere nessuno, si può essere autoironici, che è una cosa bellissima, importantissima. Io non so se è capitato di vedere l'ultimo promo che ho realizzato, sono molto autoironico circa la vendita dei biglietti, per esempio. Secondo me l'ironia è veramente un'arma, l'arma in più, perché ovviamente è una sfumatura, no, della comicità, e diciamo che però con l'ironia si possono toccare determinati argomenti che magari sarebbe difficile affrontare, ecco. Cioè, l'ironia sdrammatizza, è divertente, quindi diciamo che fa parte proprio del mio bagaglio culturale e anche della mia di me stesso. Io nella vita sono così, sono molto ironico e autoironico. Poi chiaramente ci sono dei pezzi dove invece prevale di più l'aspetto goliardico, l'aspetto appunto del divertimento vero e proprio, della battuta secca, però poi tutto lo spettacolo si regge sull'ironia.
1: Vabbè, io continuerei, però adesso vabbè, dobbiamo chiudere. Per chiudere questa intervista invitiamo i nostri ascoltatori: dove e quando potranno vederla sul palco prossimamente con Giù la Maschera, e quali sono i canali pubblici da proporre?
2: Giù la Maschera per adesso è un'anteprima che farò a Carbonia il 5 giugno, l'anteprima è la prima praticamente ufficiale che farò a Carbonia il 5 giugno, ma è in programmazione veramente a Cagliari. Al momento stiamo valutando alcuni degli spazi possibili, però sicuramente lo porterò a Cagliari in autunno. E probabilmente farò anche una tappa estiva, sempre in un ambiente protetto, quindi un anfiteatro, insomma uno spazio così all'aperto, ma non in piazza, ecco. Quindi al momento non ho le date, perché siamo in trattativa, però sicuramente sarà una estiva e una autunnale. I canali per acquistare i biglietti, il box office, per sapere le informazioni, i canali miei social, il Gabriele Corso nelle varie pagine, allora. I canali sono questi, sì.
1: Vabbè, la ringraziamo, Gabriele Corso, artista, comico, autore anche di libri, testi per la scuola di matematica, e per la grandissima disponibilità.
2: Grazie a voi, vi mando un abbraccio caloroso a tutti e a tutti gli ascoltatori. Grazie e buona giornata.
1: Vi ricordiamo che potete ascoltare queste e altre interviste sul portale unicaradio.it, su Spotify e Amazon Music.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
4: Hi, what's up? I'm Kim Petras.
5: It's Sam Smith. Sam Smith.
0: No. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Le 14:03.
2: Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: Coloro che non s'adeguano sono il sale della terra, sono il colore della vita, condannano se stessi all'infelicità, ma sono la nostra felicità. Così scriveva Costantino Nivola, nato a Rani nel 1911, scultore e designer di fama internazionale, trasferitosi negli Stati Uniti, sviluppò la tecnica del sand casting, collaborando con architetti come Le Corbusier e realizzando opere che uniscono arte e architettura. Muore nel 1988 lasciando un'eredità artistica che continua a ispirare e a dialogare con lo spazio pubblico.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.

0: Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale traduciamo i brani più ascoltati di sempre. Peculiarità del brano che ascolteremo ora è la contaminazione della lingua inglese con alcuni termini in italiano. Il brano, uscito nel 1952, è anche una dichiarazione d'affetto per Napoli e per le sue tradizioni come la pizza e la tarantella. A Napoli, dove l'amore regna, quando un ragazzo incontra una ragazza, ecco cosa dicono. Quando la luna ti colpisce come una grande fetta di pizza, questo è amore. Le campane suoneranno, tu canterai Vita Bella. E i cuori palpiteranno come una tarantella allegra. Impossibile non conoscerla. Questa è That's Amore di Dean Martin.
0: Song in Translation. Le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Le 14 e 32 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Voto per le amministrative. Dopo il primo turno, 42 comuni tornano alle urne per i ballottaggi. 6 sono capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. L'affluenza alle 12 si è attestata al 13,46%, con un calo di quasi 2 punti rispetto al primo turno. Primo round invece in 148 comuni della Sardegna. Seggi aperti in entrambi i casi oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Medio Oriente, un uomo è stato ucciso in una sparatoria a nord di Tel Aviv e altre 6 persone sono rimaste ferite. La polizia ha catturato un sospetto e dopo una breve caccia all'uomo ha fermato anche un secondo individuo. I media israeliani riferiscono che uno dei terroristi coinvolti nell'attentato, un arabo israeliano, è stato eliminato. Un deposito di combustibile nucleare esaurito vicino all'ex centrale a Chernobyl è stato colpito da un drone russo, riferisce la società ucraina per l'energia atomica. In fiamme un'area di 40 metri quadri, ma l'incendio è stato domato, nessun ferito. Dura la condanna di Zelensky, che oggi incontra a Londra Macron, Merz e Starmer. Momenti di grande paura per Simone Biles, la fuoriclasse della ginnastica artistica, che ha rivelato attraverso i social di essere stata ricoverata d'urgenza nei giorni scorsi dopo una grave emergenza medica che sarebbe potuta esserle fatale. La ginnasta rassicura i fan ma mantiene il riservo. Il tennis, il Roland Garros si prepara ad incoronare un nuovo campione nel giorno della finale del singolare maschile, che vedrà opposti Flavio Cobolli e Alexander Zverev. Appuntamento alle 15 sul centrale parigino. Ed è tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
4: Raccontiamo
1: la città che cambia.
4: La città che cambia.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: La purezza è un fiore che si difende anche a costo della vita. Così si può riassumere il sacrificio di Antonia Mesina, nata a Orgosolo nel 1919. Seconda di 10 figli, aiutava la madre malata nelle faccende domestiche e partecipava attivamente all'azione cattolica. Il 17 maggio 1935, mentre raccoglieva legna con un'amica, fu aggredita da un giovane che tentò di violentarla. Antonia resistette con tutte le sue forze, venendo uccisa con 74 colpi di pietra. Beatificata da Papa Giovanni Paolo II nel 1987, è venerata come martire della purezza.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
8: Eh no, signora, cartacea non vale.
9: Ragazzi, con questa non è.
10: Ma no, dai, non vale.
9: Bravo, non vale.
11: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1977.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista. 1, 2, 3,
1: let's go! Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Quei che mi corrono dietro, presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Le 15 e 2 minuti.
2: Hey, I'm Heap Hale, and you're listening to my new track, Hispan Roses, on your favorite station. Still waiting
3: for you. Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: App.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Uff, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Sappiamo che l'uomo ha perso il paradiso terrestre perché non era stato bambino, non aveva giocato abbastanza. Così scriveva Maria Lai nel suo celebre libro Tenendo per mano l'ombra. Nata a Ulassai nel 1919, artista innovativa, ha intrecciato tradizioni e contemporaneità. La sua opera più celebre, Legarsi alla montagna, coinvolse l'intera comunità del suo paese natale in un gesto simbolico di unione tra persone, arte e natura. Muore nel 2013, lasciando un'eredità poetica e giocosa che continua a parlare a chi cerca nuovi modi per vedere il mondo.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
7: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.

0: Zone. Unica Radio.
1: Le 15:30 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con la cronaca. Un 19enne è stato accoltellato al ventre al culmine di una lite avvenuta intorno all'1:30 in piazza Volta a Como e la giovane è stato ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Sant'Anna, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. L'aggressore è riuscito a dileguarsi tra la folla e i carabinieri lo stanno cercando. Spostiamoci in Grecia. Diverse scosse di terremoto sono state avvertite sull'isola di Eubea. Le scosse sono state avvertite anche in Attica e in altre aree. La più forte di magnitudo 5.2 e la sisma ha fatto registrare diversi danni a numerose abitazioni a Procopi e Dafnusa, oltre che alla rete stradale a causa di frane. Non si segnalano feriti. Medio Oriente, l'IDF pubblica sui social un nuovo avviso urgente di evacuazione in lingua araba per i residenti della città di Tiro e dei campi profughi di Al-Bas e Zuqaq al-Mahdin nel Libano meridionale e aggiunge: chiunque si trovi vicini a membri di Hezbollah, delle sue strutture o dei suoi mezzi militari mette a rischio la propria vita. MotoGP, successo numero 100 per Marc Marquez, che dopo la sprint del sabato vince anche il Gran Premio d'Ungheria, precedendo il connazionale Pedro Acosta e Pecco Bagnaia con l'altra Ducati. In classifica Acosta e Marc fanno un bel balzo avanti, sono rispettivamente a meno 48 e meno 72 punti dal leader Bezzecchi. Ed è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati e bentrovate a Vivere Bene da Nadia Sessa. Sono tanti i trattamenti anticellulite da fare in casa con ingredienti naturali. Spenderete poco ed eviterete così di eccedere con creme e gel costosi che svuotano il portafoglio. Scordiamoci però effetti miracolosi anche dai rimedi anticellulite da fare in casa con ingredienti naturali, soprattutto se i trattamenti non sono accompagnati da una sana alimentazione e attività fisica. Intendiamoli quindi come un elemento in più per migliorare la nostra pelle a buccia d'arancia. Partiamo da uno scrub al sale per eliminare le cellule morte. Basta aggiungere alla quantità di sale che riteniamo sufficiente un po' di olio di oliva e qualche goccia di olio essenziale di nostro gradimento per profumare l'impasto. Passiamo questa miscela sulla pelle asciutta, quindi eliminiamo il tutto con una doccia corroborante. Per un sentore agrumato possiamo aggiungere alla nostra base un cucchiaino di scorza di agrumi. Per uno scrub più sofisticato aggiungiamo invece al sale e all'olio d'oliva 3 gocce di olio essenziale di pompelmo, 3 di olio essenziale di cipresso e 3 gocce di olio essenziale di rosmarino. Subito dopo il trattamento evitate l'esposizione al sole. Per il dopo doccia sono ideali degli oli neutri con aggiunta di oli essenziali. Per avere un'ottima crema drenante e tonificante possiamo mischiare 100 ml di olio di vinacciolo, 2 gocce di olio essenziale di limone, 2 gocce di olio essenziale di arancio amaro, 2 di olio essenziale di ginepro e 2 di olio essenziale di cipresso. L'olio di vinaccioli ha un forte potere rassodante anti-age e l'olio essenziale di cipresso è depurativo e drenante. Mescolate in una ciotola gli ingredienti fino ad ottenere una crema omogenea che spalmerete generosamente sulle cosce e negli altri punti critici. Per fare invece un olio contro le smagliature alla rosa moschetta e alle germe di grano vi occorrono 100 ml di olio di germe di grano, 2 gocce di olio di rosa moschetta, 2 di olio essenziale di lavanda. Mescolate in una ciotola tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto cremoso e denso che va applicato ogni giorno sulla pelle pulita con massaggi dal basso verso l'alto. Il risultato finale sarà una pelle più tonica, compatta e luminosa. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Platone. Non muovere mai l'anima senza il corpo, né il corpo senza l'anima, affinché difendendosi l'uno con l'altra, queste due parti mantengano il loro equilibrio e la loro salute.
4: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
5: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
3: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
1: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, unica radio. App.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Abbiamo avvertito il tentativo di uccidere la sardità. Il nostro compito è difenderla e valorizzarla. Così affermava Mario Melis, nato a Tortolì nel 1921, avvocato e politico, fu una figura centrale del Partito Sardo d'Azione e durante il suo mandato come presidente della regione Sardegna promosse politiche per l'autonomia e lo sviluppo dell'isola, sostenendo l'identità culturale sarda e l'uso della lingua locale. Fu europarlamentare e portò la voce dell'isola in Europa. Muore nel 2003, lasciando un'eredità politica e culturale sull'autonomia e l'identità sarda.
3: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
4: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio. Raccontiamo.
1: Mua.
0: La città che cambia. Questa è Unica Radio.
5: È Unica Radio.
0: Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.

0: Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
1: Su Unica Radio oggi parliamo con Gabriele Cossu, attore comico e autore anche di libri di testo come Schemi di matematica per le superiori e testi comici sulla comunicazione involontaria. Il nuovo spettacolo si intitola Giù la maschera. Benvenuto su Unica Radio.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno.
1: E ci presenta e racconta come sono nate le prime idee per questo progetto?
2: Allora, diciamo che è il terzo mio spettacolo che faccio da solitario, nel senso che io ho sempre recitato con Kika Zara e ho sempre avuto una spalla. Ho fatto io da spalla Jacopo Cullin, ho recitato con la Pola nel corso degli anni e quindi ho avuto come spalla Massimiliano Medda, e questo, diciamo, è il terzo degli spettacoli che faccio come comico in solitaria, quindi senza spalla, senza nessun altro comico sul palco. Dopo le prime due esperienze, appunto, ho fatto questo nuovo spettacolo, si chiama Giù la maschera, e volesse, diciamo, una sorta di invito per capire cosa si nasconde dietro alcuni aspetti della società che viviamo oggi e cosa c'è dietro i meccanismi di comunicazione, per esempio, perché io parlerò di spot promozionali e non solo, cosa c'è dietro gli slogan, addirittura cercherò di capire anche cosa c'è dietro i numeri, perché io penso che la nostra vita sia molto legata ai numeri e ai significati che gli diamo. Insomma, cerco di togliere, diciamo così, qualche velo insieme al pubblico, di scrutare insieme a lui quello che normalmente è meno visibile, resta più nascosto. In realtà, diciamo, c'è anche un aspetto artistico e personale, perché per la prima volta reciterò senza l'ausilio del costume, quindi sarò me stesso in tutto lo spettacolo. Non farò personaggi a meno che non lo voglia fare attraverso il bis, ma comunque, insomma, farò Giù la maschera anche per questo motivo qua, perché farò solo dei monologhi, ecco.
1: Allora, qualcuno l'ha già visto? Qualcuno dei familiari?
2: Allora no, assolutamente. Abbiamo fatto una sorta di puntata zero, chiamiamola così, a marzo nel Teatro di Orrori. Proprio come, diciamo, si fa di solito, no, fare una sorta di anteprima, diciamo così. Però il 5 giugno sarà la vera e propria prima dello spettacolo, ecco.
1: Le reazioni di chi l'ha visto?
2: Beh, è stato molto buono, sono molto molto soddisfatto, perché, ripeto, non è semplice proporsi. Intanto io ho sempre fatto le piazze, e quindi con personaggi molto più leggeri, insomma, molto più d'impatto, perché la piazza richiede tutto un altro tipo di tipologia, ecco, volevo dire, un'altra tipologia di personaggi. Quindi sicuramente il teatro per certi versi è più difficile, perché il contenuto, a mio avviso, deve essere molto più importante, e soprattutto per me, che appunto non farò personaggi, era un banco di prova importante ed è andato molto molto bene. Sono molto soddisfatto, speriamo di bissare anche il 5 giugno.
1: Posso chiedere come escono le idee, come fa il focus sulle idee quando vede un soggetto, un episodio che per lei è molto importante?
2: Allora, guarda, sinceramente non c'è proprio un momento preciso, diciamo così, no? Solitamente nasce la necessità di comunicare un qualcosa, e quindi poi si prendono degli appunti, vede se ci sono degli eventuali collegamenti tra gli appunti che sono stati presi, che ho preso, perché poi i testi sono miei, li scrivo io, e quindi a un certo punto, quando comincia a prendere forma lo spettacolo, si continua a lavorare, si perfeziona. Io faccio poi delle prove, il registro, cerco di capire quello che ha funzionato. Poi c'è alcuni monologhi che farò e li ho, diciamo, queste in situazioni molto piccole e soprattutto parzialmente, non tutto. Per esempio, faccio un monologo sugli spot promozionali, alcune parti le ho già sperimentate in contesti molto piccoli, quindi anche questo è un lavoro di, perché la comicità purtroppo è così: sulla carta certe cose sembrano funzionare benissimo e poi magari si fanno in pubblico e non funzionano, oppure viceversa, e alcuni magari passaggi che non sembrano particolarmente divertenti o significativi vengono invece accolti dal pubblico positivamente. Quindi la comicità si tratta anche di sperimentare, cioè di portare in scena quello che si è scritto e pensato e vedere praticamente quello che funziona di più. E tra l'altro non bastano uno o due rappresentazioni, ma ci vuole buon numero di rappresentazioni per capire se un pezzo o uno spettacolo funziona o meno. Anche il prodotto finale è fatto da parti che provengono anche magari da altri spettacoli, da altre rappresentazioni, che rappresentano poi il punto di riferimento, no? Perché chi fa un pezzo comico di solito ha dei punti di riferimento che dice: qua so che questo pezzo fa ridere, qua sono sicuro perché da quest'altra parte il pubblico riderà, e quindi diciamo che tutto ruota intorno a questi punti fissi, a questi paletti che poi generano il pezzo e lo spettacolo nel suo insieme. L'idea viene da quello che vedo, come ho detto in anticipo. Parlerò anche d'amore, per esempio ho fatto un pezzo che parla d'amore, ma in maniera molto, almeno credo, in maniera diversa dal solito, e che tra l'altro riguardano anche la mia vita personale, quindi è anche autobiografico, diciamo, per certi versi, no?
1: Lei ha parlato anche di ironia, fa molta ironia sui suoi progetti e sugli elementi che costruiscono la sua comicità. Cos'è per lei, per esempio, l'ironia? Sì. Come la presenterebbe?
2: Diciamo, l'ironia per me è fondamentale, mi piace moltissimo, tanto è vero che uno dei personaggi che ho amato e che amo di più è Raimondo Vianello, perché secondo me lui è forse uno dei maggiori personaggi ironici che hanno fatto dell'ironia la sua arma migliore. E con l'ironia si possono dire un sacco di cose senza offendere nessuno, si può essere autoironici, che è una cosa bellissima, importantissima. Io non so se è capitato di vedere l'ultimo promo che ho realizzato, sono molto autoironico circa la vendita dei biglietti, per esempio. Secondo me l'ironia è veramente l'arma in più, perché ovviamente è una sfumatura, no, della comicità, e diciamo che però con l'ironia si possono toccare determinati argomenti che magari sarebbe difficile affrontare, ecco. Cioè, l'ironia sdrammatizza, è divertente, quindi diciamo che fa parte proprio del mio bagaglio culturale e anche della mia di me stesso. Io nella vita sono così, sono molto ironico e autoironico. Poi chiaramente ci sono dei pezzi dove invece prevale di più l'aspetto goliardico, l'aspetto appunto del divertimento vero e proprio, della battuta secca, però poi tutto lo spettacolo si regge sull'ironia.
1: Vabbè, io continuerei, però adesso dobbiamo chiudere. Per chiudere questa intervista invitiamo i nostri ascoltatori: dove e quando potranno vederla sul palco prossimamente con Giù la Maschera, e quali sono i canali pubblici da proporre?
2: Giù la Maschera per adesso è un'anteprima che farò a Carbonia il 5 giugno, l'anteprima è la prima praticamente ufficiale che farò a Carbonia il 5 giugno, ma è in programmazione veramente a Cagliari. Al momento stiamo valutando alcuni degli spazi possibili, però sicuramente lo porterò a Cagliari in autunno. E probabilmente farò anche una tappa estiva, sempre in un ambiente protetto, quindi un anfiteatro, insomma uno spazio così all'aperto, ma non in piazza, ecco. Quindi al momento non ho le date perché siamo in trattativa, però sicuramente sarà una estiva e una autunnale. I canali per acquistare i biglietti, il box office, per sapere le informazioni, i canali miei social, Gabriele Corso nelle varie pagine, allora. I canali sono questi, sì.
1: Vabbè, la ringraziamo, Gabriele Corso, artista, comico, autore anche di libri, testi per la scuola di matematica, e per la grandissima disponibilità.
2: Grazie a voi, e vi mando un abbraccio caloroso a tutti e a tutti gli ascoltatori. Grazie e buona giornata.
1: Vi ricordiamo che potete ascoltare queste e altre interviste sul portale unicaradio.it, su Spotify e Amazon Music.
0: Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.
3: Riascolta la puntata completa di questo ed altri podcast sul sito di Unica Radio, su Spotify e Amazon Music.
4: This is Danny Vidi.
5: This is Yes Yes.
6: This is Easton. And you're listening to I Like the Way You Kiss Me.
7: I Like the Way You Kiss Me.
6: On
0: Unica Radio, raccontiamo

0: il GR Ambiente dell'Agenzia DIRE.
1: La riduzione delle emissioni nette entro il 2030 per l'Italia può essere in linea con l'obiettivo dell'Unione Europea del 55%. Lo dice il rapporto ISPRA, le emissioni di gas serra in Italia, obiettivi di riduzione e scenari emissivi, che fotografa i progressi compiuti dal Paese a 11 anni dall'accordo di Parigi e individua le leve strategiche per consolidare il percorso di decarbonizzazione. Il rapporto evidenzia come il sistema, sostenuto dalla crescita delle energie rinnovabili e dall'innovazione industriale, stia già seguendo una traiettoria coerente con gli obiettivi europei. Le proiezioni indicano infatti una riduzione delle emissioni compresa tra il 60% e il 69% nei comparti energetici e industriali coinvolti dal mercato europeo del carbonio. Il rapporto sottolinea inoltre il ruolo strategico degli interventi nei settori legati alla mobilità, all'efficienza energetica degli edifici e all'agricoltura. La crisi climatica aumenta la frequenza e l'intensità degli eventi meteo estremi su cui l'Italia dimostra ancora di essere impreparata. A denunciarlo a gran voce, dopo il primo weekend di caldo anomalo che si è abbattuto su Italia ed Europa, è stata Legambiente, insieme a 400 giovani attivisti e attiviste. A supporto i nuovi dati 2026 dell'Osservatorio Città Clima di Legambiente, diffusi nel corso dell'azione e che indicano l'urgenza di intervenire. In Italia, da inizio 2026 a maggio, sono 82 gli eventi meteo estremi registrati nella penisola, in linea con quelli di inizio 2024. Tra quelli più ricorrenti, allagamenti da piogge intense 22, danni da vento 20, 14 danni da mareggiate ed esondazioni fluviali 11. Oltre 2 miliardi di euro la stima dei danni causati in Italia dal ciclone Henry, tra gli eventi più gravi degli ultimi anni e che nel 2026 ha colpito Sicilia, Calabria e Sardegna. Attraverso una piattaforma web metteva in vendita in maniera illegale animali esotici, ma in realtà era una truffa per gli aspiranti compratori. È stato denunciato un 34enne residente in provincia di Pavia, con l'accusa di detenzione e commercio di specie animali protette e appunto truffa aggravata. A individuare il sistema sono stati i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, che hanno messo sotto la lente d'ingrandimento il dominio allevatoriedescimmie.com, dove venivano pubblicizzate, in totale assenza di autorizzazioni e certificazioni, numerose specie protette, tra cui cuccioli di scimmie, pappagalli, volpi, procioni e rettili. Era tutto falso, gli acquirenti venivano spinti a versare un acconto e poi il venditore si rendeva irreperibile. Il 34enne avrebbe così incassato e trasferito su conti correnti esteri circa 50.000 euro. Un'associazione per delinquere che organizzava corse clandestine di cavalli in aree rurali del comune di Castelvetrano, in provincia di Trapani. Gare illegali per cui gli animali venivano dopati, maltrattati e rimanevano feriti. Il GIP di Marsala ha emesso misure cautelari nei confronti di 5 persone. Le indagini sono partite dalla segnalazione di un'associazione ambientalista e si sono svolte con l'installazione di telecamere, analisi dei cellulari degli indagati e accertamenti in laboratorio. Sono emersi quindi i maltrattamenti e la somministrazione di sostanze dopanti vietate, oltre che l'incolumità fisica dei cavalli messa a rischio per le modalità e l'intensità delle corse clandestine.
2: I'm Sabrina Carpenter and this is please,
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Femmina piccante, prendila per amante. Femmina cuciniera, prendila per mugliera. Così recitava Tiberio Murgia nei film I soliti ignoti. Nato oristano nel 1929, Murgia fu un attore italiano noto per aver interpretato il personaggio di Ferri Botte, un siciliano geloso, in I soliti ignoti di Mario Monicelli. Sebbene fosse sardo, Murgia divenne celebre per i suoi ruoli da uomo siciliano nel cinema italiano, partecipando a oltre 100 film in 50 anni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di personaggi indimenticabili che hanno segnato la commedia all'italiana.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale traduciamo i brani più ascoltati di sempre. La prossima

0: In Italia, la base di questo brano è stata usata per molti anni dalla Jalapas Band durante la loro trasmissione Mai dire gol. Ecco che arriva Johnny cantando vecchie canzoni. Cantando sotto i tunnel, cerca di guadagnarsi da vivere. Lui ha l'energia, lui si muove bene. Il ragazzo sa suonare, dedizione e devozione, trasformando tutta la notte nel giorno. Siete riusciti a scoprire qual è la prossima canzone? Scopriamolo subito, ecco i Dire Straits con Walk of Life.
1: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni, su Unica Radio.

0: Unica Radio. Le 16:30 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Il presidente del Senato La Russa ha chiesto ai senatori questori di

0: procedere agli accertamenti necessari sul caso del senatore Francesco Silvestro, Forza Italia, accusato di aver abusato di una donna nel suo ufficio. Il senatore si dice innocente, ma scoppia la bufera politica. Protestano le senatrici del PD, accuse di una gravità inaudita, e la Dem Valente chiede che del caso si occupi la bicamerale femminicidio. Un 19enne è stato accoltellato al ventre al culmine di una lite avvenuta nella notte in Piazza Volta a Como. Il giovane è stato ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Sant'Anna. Si cerca l'aggressore. Dall'estero, droni ucraini hanno colpito un deposito petrolifero in Crimea, attaccate anche infrastrutture energetiche e ferroviarie nelle regioni di Luhansk e Donetsk, raid russi su Zaporizhzhia e su un edificio di stoccaggio a Chernobyl, radiazioni nei limiti, ma la UE esprime preoccupazione. A Londra, Zelensky incontra Starmer, Merz e Macron. Un morto e 4 feriti in alcune sparatorie a Tel Aviv. L'attacco per la polizia sarebbe di matrice terroristica. Neutralizzato uno degli attentatori, gli altri sono stati bloccati. Continuano i raid israeliani, intanto in Libano colpiti centri di comando di terroristi nel quartiere di Dayea, Beirut, dice Netanyahu. Siamo al calcio. L'Italia questa sera alle 21 affronta la Grecia in amichevole sull'isola di Creta. Due cambi per il CT ad interim Baldini rispetto all'11 che ha iniziato la gara contro il Lussemburgo. Hanore Decator al posto di Favasuli e Cherubini. A Tallinn alle 19 invece appuntamento con la storia per la nazionale Under 17 impegnata all'Europeo contro il Belgio per la vittoria finale. Ed è tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Questa è Unica Radio.

0: Mega Radio.
1: La città che cambia.
0: Mega Radio.
2: Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: Conservare la giustizia e mantenere uno stato pacifico, tranquillo e buono per il popolo del nostro regno. Così recita la premessa della Carta de Logu, promulgata da Eleonora d'Arborea. Giudicessa del giudicato d'Arborea, Eleonora fu una delle figure più importanti della Sardegna medievale per la sua saggezza e determinazione. Con la promulgazione della Carta de Logu, un codice legislativo avanzato per l'epoca, promosse la giustizia e l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1404 lasciando un'eredità di coraggio e innovazione che ancora oggi ispira la Sardegna.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.
7: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
8: Oh, oh yeah!

0: leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio, app.
1: Time Machine, Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1981.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica Radio App.
2: Cambia la tua musica. Unica Radio.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Con il sangue dei nostri padri difenderemo la libertà della nostra terra. Così si sarebbe espresso Iosto, figlio di Amsicora, nato a Cornus nel III secolo a.C. Giovane e valoroso comandante militare, combatté al fianco del padre nella rivolta contro l'occupazione romana della Sardegna. Durante la battaglia di Cornus, Iosto guidò diverse azioni contro le forze romane, distinguendosi per il suo valore. Muore in battaglia, lasciando un'eredità di coraggio e resistenza che ancora oggi ispira la Sardegna.
7: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
8: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
9: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App. Leggera. Gratuita.
4: Gratuita. Gratuita.
0: Semplicemente unica.
4: Unica.
0: Unica Radio. App.

Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: you got problems, but it's not fair.
1: Cosas de familia no las tienes que escuchar. Los capos con los capos y yo soy la mamá. Los secretos solo con quien puedo confiar.
2: Más te vale no romper la muerta.
3: Teque, teque, teque, teque, teque.
4: Ni un amigo nuevo ni una haría.
2: Un amigo nuovo in un'aria.
5: Raccontiamo la città che cambia.
6: Unica Radio.
7: Le 17:30 minuti.
8: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Elezioni amministrative. Dopo il primo turno, 42 comuni tornano alle urne per i ballottaggi. 6 sono capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. L'affluenza alle 12 si è attestata al 13,46%, con un calo di quasi 2 punti rispetto al primo turno. Primo round di votazione in 148 comuni della Sardegna. Seggi aperti in entrambi i casi oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. L'Unione Europea non ha inviato suoi osservatori alle elezioni parlamentari che si stanno svolgendo oggi in Kosovo, sostenendo che non c'è stato tempo sufficiente per organizzare una missione completa. Bruxelles seguirà comunque il voto attraverso il proprio

0: Ufficio in Kosovo, accreditato con 44 osservatori dipendenti dall'ufficio dell'Unione Europea a Pristina. Ed elezioni anche in Armenia, i seggi chiudono alle 18, grande favorito contratto civile, il partito centrista dell'attuale premier Nikol Pashinyan, in carica dal 2018. La cronaca italiana: un uomo di circa 70 anni è morto oggi nelle acque della baia di Siracusa in Sicilia durante una sessione di immersione in apnea. La vittima non è riemersa dopo alcuni minuti dall'ingresso in acqua. Economia: l'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio e i suoi alleati in una riunione online hanno annunciato un ulteriore aumento delle quote di produzione per luglio, sebbene sia difficile attuare l'obiettivo a causa della chiusura di Hormuz e della guerra in Medio Oriente. Ed è tutto, a più tardi.
1: Unica Radio. Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord inizialmente soleggiato, dal pomeriggio incremento dell'instabilità sulle zone alpine e prealpine, con fenomeni sconfinamento sulle alte pianure. Temperature in ascesa, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, eccezion fatta per qualche addensamento diurno lungo l'Appennino. Temperature per lo più stabili, massime tra 27 e 32 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, pur con velature in transito e innocui cumuli diurni sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 28 e 33 gradi.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Il calcio è passione, sacrificio e cuore. Senza questi non è nulla. Così amava dire Gustavo Giannoni, nato a Olbia nel 1932. Difensore tenace, legò la sua carriera da calciatore al Mantova, con cui conquistò la Serie A. Da allenatore guidò squadre come Torino, Milan, Roma e Cagliari, lasciando un segno indelebile per il suo temperamento e la sua umanità. Celebre per il suo colbacco, divenne un'icona del calcio italiano degli anni 70. Muore nel 2018, lasciando un'eredità di passione e dedizione che ancora oggi ispira il mondo del calcio.
4: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace? Qualcosa da condividere? Storie che vorresti vivere? Cerchi qualcuno con la tua stessa passione? E un posto in cui poterla esprimere? Il mondo è pieno di possibilità, se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.
2: Portala sempre con te. Unica Radio. Oh, oh yeah!

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Le 18 in punto.
2: Unica Radio.
3: Hey, this is Alex Parker.
4: This is Milan Gavris.
3: And this is our new track Insecure.
2: La città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: L'arte deve tornare ad essere grande, collettiva, murale. Così affermava Mario Sironi, nato a Sassari nel 1885. Pittore, scultore e illustratore, fu tra i primi protagonisti del Novecento italiano. Dopo un iniziale avvicinamento al futurismo, sviluppò uno stile personale caratterizzato da forme monumentali e atmosfere cupe, spesso raffiguranti paesaggi urbani e figure isolate. Sostenne il ritorno alla pittura murale realizzando opere pubbliche di grande impatto. Muore nel 1961, lasciando un'eredità artistica che continua a influenzare il panorama culturale italiano.
3: L'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
4: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale traduciamo i brani più ascoltati di sempre. Questo brano è stato pubblicato nel 1993. In questo stesso anno divenne la colonna sonora del film italiano Piccolo Grande Amore. Dopo questo successo, il cantante ha proseguito la carriera di artista di musica dance pubblicando svariati album e singoli. Non so cosa posso fare, cos'altro posso dire, dipende tutto da te. Io so che noi siamo uno, tu e io. Non posso andare avanti. Cos'è l'amore? Non ferirmi mai più. E per voi cos'è l'amore? Pensateci mentre ascoltate What is Love di Hathaway.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: la città che cambia. Unica Radio.
1: Le 18 e 33 minuti.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Domenica di altissima tensione in Medio Oriente, a nord di Tel Aviv, un cittadino arabo-israeliano ha compiuto un attacco terroristico a colpi d'arma da fuoco, provocando un morto e 5 feriti prima di essere ucciso dalle forze di sicurezza. Come rappresaglia al lancio di razzi da parte di Hezbollah, l'esercito israeliano ha risposto colpendo la periferia meridionale di Beirut. Daremo una risposta ferma e dolorosa all'attacco del regime sionista, la replica di Teheran. Il presidente del Senato La Russa ha chiesto ai senatori questori di procedere agli accertamenti necessari sul caso del senatore Francesco Silvestro, Forza Italia, accusato di aver abusato di una donna nel suo ufficio. Il senatore si dice innocente, ma scoppia la bufera politica. Protestano le senatrici del PD, accuse di una gravità inaudita. E la Dem Valente chiede che del caso si occupi la bicamerale femminicidio. Caso Minetti, la massaggiatrice ritratta, nessun festino. Graciela de los Santos, secondo Corriere Repubblica, avrebbe non solo smentito il giornale diretto da Travaglio, ma ha anche chiesto di non associare il proprio nome alla vicenda, aggiungendo che le sue parole sarebbero state distorte. Formula 1. Kimi Antonelli vince a Monte Carlo il Gran Premio di Monaco, quinto successo di fila per l'italiano sempre più leader del mondiale. Seconda piazza per Hamilton su Ferrari, terzo a Jarre investigato dai commissari. A Muro Leclerc al giro 66 e gara sospesa per 45 minuti per un problema all'asfalto. Fuori dalla zona punti Russell, ritiro anche per Verstappen e Norris. Ed è tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
3: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
4: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per un percorso espositivo che racconta le connessioni storiche e culturali nel Mediterraneo tra Cipro e l'Italia, con particolare attenzione alla Sicilia e alla Sardegna. Attraverso oggetti e materiali archeologici vengono esplorati i processi di scambio culturale, le rotte marittime e la trasmissione delle conoscenze, mettendo in luce dinamiche di interazione che fin dalle fasi più antiche hanno contribuito a definire l'orizzonte mediterraneo. Circa 120 oggetti che guidano il visitatore attraverso temi quali la vita quotidiana, le pratiche funerarie, l'arte, la mobilità, il progresso delle tecnologie e i processi di osmosi culturale. Il percorso è anche arricchito da installazioni multimediali che integrano il racconto archeologico, offrendo al visitatore la possibilità di esplorare le rotte, i paesaggi costieri e le relazioni tra territori e comunità. Cipro e Italia, identità culturali condivise all'alba della storia, a Roma nella splendida cornice di Castel Sant'Angelo fino al 30 giugno. Ci spostiamo a Padova per una mostra dedicata ad uno dei geni più affascinanti del Novecento, Maurits Cornelis Escher, un'esposizione straordinaria che presenta l'opera di un artista capace di trasformare geometria e matematica in arte pura attraverso tassellazioni, illusioni ottiche e mondi impossibili, senza dimenticare il suo fondamentale esordio come raffinato paesaggista. In mostra anche tantissimi apparati didattici, video e installazioni interattive che permetteranno ad adulti e bambini di comprendere meglio il suo lavoro e la sua evoluzione verso l'astrazione. Escher e tutti i capolavori in mostra presso il Centro Altinate San Gaetano di Padova e anche in esperienza virtuale alla Sala Ipogea del Museo Eremitani. E ora a Torino per un approfondimento sulla figura della regina Margherita di Savoia, prima sovrana d'Italia a 100 anni dalla sua scomparsa. Una mostra a dossier fatta di libri a stampa, documenti d'archivio, incisioni e fotografie per la maggior parte inedita, che testimonia la vita e gli interessi della sovrana, lettrice curiosa e grande appassionata di musica. Sono esposti anche doni preziosi provenienti da tutta Italia, a conferma della popolarità della regina e al contempo dell'affermarsi nelle arti di un gusto fin de siècle. Margherita, prima regina d'Italia, storia, cultura e stile tra biblioteca e Palazzo Reale a Torino presso i Musei Reali. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, I figli dell'istante di Edoardo Albinati. Sospesi in un eterno presente, i protagonisti di questo romanzo incarnano tutte le nostre contraddizioni, restituendoci come allo specchio il riflesso di ciò che non vogliamo vedere. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
3: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo. L'unico limite è non averla. Unica Radio.
0: Unica Radio.
3: App.
1: Unica Radio. La tua carica quotidiana.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: La medicina è scienza e coscienza, ricerca e responsabilità. Così si potrebbe riassumere l'impegno di Armando Businco, nato a Iersu nel 1887. Anatomo, patologo brillante, fu docente in Atenei italiani e autore di ricerche pionieristiche, tra cui lo studio sulle cellule fagocitarie, confermato anni dopo dalla microscopia elettronica. Per le sue idee antifasciste fu anche arrestato durante la guerra. A lui è intitolato l'ospedale oncologico di Cagliari. Muore nel 1967, lasciando un'eredità di scienza e integrità che continua a ispirare.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: Questa è Unica Radio.

0: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1975.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Le 19 e 2 minuti.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.

0: to you. L'unico limite è non averla. Unica Radio,
1: Unica Radio.
0: App.
2: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
3: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
2: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
3: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
4: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
5: La medicina è malata quando dimentica l'uomo. Così scriveva Giovanni Berlinguer, nato a Sassari nel 1924. Medico, docente e politico, fu tra i primi a promuovere la sanità pubblica in Italia, guidando il primo piano sanitario nazionale. Nel suo libro Bioetica quotidiana, sosteneva che l'etica medica dovesse partire dai bisogni reali delle persone. Muore nel 2015, lasciando un esempio limpido di medicina al servizio della giustizia sociale.
6: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000, diamolo all'Italia.
1: One, two, three, let's go!
7: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
1: Oh, oh yeah!

0: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
1: Unica News, spazio all'informazione.
2: Un saluto da Unica Radio per l'informazione culturale locale, il servizio.
3: Termina oggi Antonio Ligabue, la grande mostra al Palazzo di Città di Cagliari, importante retrospettiva dedicata a uno dei pittori più intensi del Novecento italiano. L'esposizione riunisce 60 opere tra oli e disegni, offrendo uno sguardo sulla vita tormentata e sulla poetica visionaria dell'artista. In mostra paesaggi, animali feroci e autoritratti, che restituiscono la forza espressiva del suo percorso creativo.
2: Spazio alla cultura su Unica Radio, l'aggiornamento quotidiano con il nostro territorio, l'approfondimento.
4: A Cagliari, il 13 giugno 2026, il Teatro d'Olio ospiterà Candlelight, Hans Zimmer e altre colonne sonore. Il concerto a lume di candela prenderà omaggio alle celebri composizioni del maestro, offrendo un'esperienza immersiva tra musica e atmosfera suggestiva. L'evento arricchisce il calendario culturale cittadino, attirando appassionati di cinema e musica.
2: Continuiamo questa edizione con gli ultimi aggiornamenti dal territorio. Il servizio.
5: La stagione dei grandi concerti in Sardegna partirà ufficialmente il 12 e il 13 giugno con il primo dei due spettacoli di Vasco Rossi all'Olbia Arena. Richiamerà migliaia di fan provenienti da tutta Italia, con alberghi e strutture ricettive della Gallura già verso il tutto esaurito. In scaletta, i grandi classici della rocker di Zocca insieme ai brani più recenti del suo repertorio. Attese migliaia di presenze tra residenti e visitatori provenienti dalla penisola.
2: Si conclude qui l'edizione di Unica News dedicata all'informazione locale. Buon ascolto con la programmazione di Unica Radio.
6: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
7: Yo, it's Matoma here and you're listening to my track I Love You Bye with Rufus McKay. I love you. On your favorite station.
8: Unica Radio.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Le 19 e 33 minuti.
1: Notizie flash dal Parlamento europeo. Tre commissioni del Parlamento europeo hanno appoggiato la proposta di creare una nuova categoria di imprese a metà tra le piccole e medie imprese e le grandi società. Lo status di piccola impresa a media capitalizzazione si applicherebbe alle aziende con meno di 1.000 dipendenti e fino a 200 milioni di euro di fatturato o 172 milioni di euro di attivi totali. L'obiettivo è evitare che gli oneri normativi a carico delle imprese aumentino improvvisamente quando le loro attività si espandono. I colloqui con il Consiglio potranno iniziare se il Parlamento approverà la proposta durante la plenaria di marzo. La Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e la Commissione per le libertà civili e la giustizia chiedono una nuova norma europea che definisca lo stupro come assenza di consenso. In una relazione approvata questa settimana, le commissioni hanno esortato il Parlamento europeo a proporre una definizione giuridica comune incentrata sul consenso libero, consapevole e irrevocabile. Ciò consentirebbe di migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime e uniformare le leggi nazionali agli standard internazionali. Hanno inoltre chiesto che la violenza di genere sia riconosciuta come reato nell'Unione Europea, che i servizi di sostegno alle vittime siano migliorati e che siano introdotte misure per combattere la misoginia online. Il testo sarà discusso in aula e votato a marzo. La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha concluso una visita di 2 giorni a Londra. Nella capitale britannica ha incontrato importanti figure politiche ed è intervenuta alla conferenza sulla sicurezza e la difesa tenutasi all'Istituto Reale degli Affari Internazionali, noto anche come Chatham House. Durante il suo intervento ha dichiarato:
2: It is time to reset the partnership between...
1: È il momento di riavviare le relazioni tra Unione Europea e Regno Unito con un partenariato che rispetti la scelta del popolo britannico, ma che sia in grado di rispondere alla realtà di oggi grazie a un approccio pragmatico, di buon senso e vantaggioso per entrambe le parti.
2: In a pragmatic, common sense win-win approach.
1: La Presidente Metsola ha incontrato anche il Presidente della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle, e il Primo Ministro, Keir Starmer. I colloqui si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito. Con questo è tutto. Torneremo lunedì con altri aggiornamenti.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
4: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Droni ucraini hanno colpito un deposito petrolifero in Crimea, attaccate anche infrastrutture energetiche e ferroviarie nella regione di Luhansk e Donetsk. Raid russi invece su Zaporizhzhia e su un edificio di stoccaggio a Chernobyl. Radiazioni nei limiti, ma l'AIEA esprime preoccupazione. A Londra Zelensky incontra Starmer, Merz e Macron. La cronaca: una ragazza di 17 anni è morta in seguito al drammatico incidente avvenuto poco prima delle 16 lungo la strada statale 394 del Verbano, nel territorio di Maccagno con Pino e Vidasca in provincia di Varese. Un'auto che viaggiava in direzione Maccagno avrebbe investito un gruppo di 5 pedoni, uccidendo l'adolescente sul colpo e ferendo in modo grave altre 4 persone. Ferito ma non in pericolo di vita anche l'automobilista. Attivisti della flotilla detenuti in Libano, Giuseppe Alberizzi e il fratello di Dina, la 67enne detenuta a Bengasi, con Domenico Centrone ed altri attivisti, ha sentito la sorella telefonicamente. Le hanno permesso di chiamare in cambio della sospensione dello sciopero della fame. Ha detto di stare relativamente bene, ha riferito l'uomo. Martedì ci dovrebbe essere una nuova udienza davanti al giudice libico. Formula 1, Kimi Antonelli vince a Monte Carlo il Gran Premio di Monaco, seconda piazza per Hamilton, su Ferrari terzo a Jarre, investigato dai commissari. A Muro Leclerc al giro 66 e gara sospesa per 45 minuti per un non problema all'asfalto. In MotoGP successo numero 100 per Marc Marquez davanti a Pedro Acosta e Pecco Bagnaia. Alle 21 a Creta la nazionale di calcio sfida in amichevole la Grecia. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
5: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio. Unica Radio.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Psst. Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
14: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: Questa è l'Unica Radio. L'Unica Radio. L'Unica Radio. L'Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Oh, ma che noia questo viaggio. Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore.
2: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
3: Non c'è corona che pesi più del pregiudizio. Così potrebbe parlare oggi Adelasia di Torres. Nata nel 1207 e ultima giudicessa del Logudoro, d'Oro, governò con fermezza in un'epoca in cui il potere femminile era ostacolato. Fece atto di vassallaggio al papato, riaffermando la sovranità del suo giudicato. Muore nel 1259, lasciando un'eredità di coraggio e leadership femminile.
4: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
0: Unica Radio.
5: La città che cambia.
0: Unica Radio.
6: Raccontiamo la città che cambia.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Le 20 e un minuto.
2: Raccontiamo la città che cambia.
3: Unica Radio.
4: Tra poco, la grande musica.

ritrovati con La Grande Musica di Unica Radio, dove insieme conosceremo la vita, i dettagli e le curiosità sui più grandi artisti della storia. Oggi parleremo di un artista discografico pionieristico che ha contribuito a plasmare l'anima e la scena pop. Lui è Sam Cooke.

eternity. Sam Cooke nacque a Clarksdale, nello stato del Mississippi, nel 1931. Aggiunse una E alla fine del suo cognome perché pensava ad essere un tocco di classe. Era uno dei 7 figli di Anna May e del reverendo Charles Cooke, un ministro della Chiesa Battista. A soli 2 anni, nel 1933, si trasferì con la famiglia a Chicago. Iniziò a cantare gospel fin da piccolo, guadagnandosi negli anni una certa fama come membro del gruppo The Soul Stirrers. Art Rupe, capo dell'etichetta Specialty Records, la stessa di Soul Stirrers, diede il beneplacito a Cooke di incidere musica profana con il suo vero nome, ma era scontento del tipo di musica che Cooke e il produttore Blackwell stavano facendo. Rupe si aspettava infatti qualcosa di simile allo stile di un altro artista dell'etichetta, Little Richard. Quando Rupe entrò in sala di registrazione e sentì Cooke cantare, si arrabbiò molto. La conseguente lite tra il produttore e Rupe portò Blackwell e Cooke a lasciare l'etichetta. Darling.

1957 Cook firmò un contratto con la King Records. Il suo primo singolo fu You Send Me, che rimase 6 settimane al numero 1 della classifica R&B di Billboard. La canzone ebbe notevole successo anche fuori dal pubblico R&B, tenendo la prima posizione nella classifica pop per ben 3 settimane. Oltre ai successi personali e alla crescente fama anche tra il pubblico pop, un risultato rimarchevole a quei tempi per un cantante R&B, Cook continuò a sorprendere l'ambiente discografico degli anni 60 fondando una propria etichetta, la Sal Records. Come gran parte degli artisti R&B dell'epoca, Cook si dedicò più che altro ai pezzi singoli. In tutto ne portò 29 nella classifica Top 40 Pop e ben di più ovviamente nella classifica R&B. Nonostante ciò, pubblicò anche un album con influenze blues che ricevette ottime critiche. La sua fama presso il grande pubblico avrebbe potuto essere anche maggiore, questo perché numerosi suoi pezzi sono diventati famosi grazie alle cover di altri cantanti.

Bentornati con la grande musica di Unica Radio, dove oggi stiamo parlando di Sam Cooke. Alcuni dei brani del cantante furono pubblicati postumi, molti dei quali divennero dei grandissimi successi grazie anche a delle cover cantate da altri cantanti. A Change Is Gonna Come, una delle prime canzoni di protesta, è considerata generalmente come una delle sue opere maggiori. Dopo la morte di Cooke, la sua vedova Barbara sposò Bobby Womack. La figlia di Cooke, Linda, sposò in seguito Cecil, il fratello di Bobby. Cooke fu tra i primi personaggi inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1986.

Musicisti e critici di oggi lo ritengono uno dei fondatori della soul music e tra i più importanti cantanti della storia di questo genere. È stato definito da molti il re del soul e anche se più di un artista può ambire a questo titolo, è innegabile la forza del suo influsso e del suo impatto sulla musica soul. Cook fu anche tra i primi artisti di colore a occuparsi anche degli aspetti imprenditoriali della sua attività. Fondò sia un'etichetta discografica sia una casa editrice come ampliamento della sua carriera di cantante e compositore. Inoltre, prese parte attiva nel movimento per i diritti civili, usando le sue capacità musicali per creare legami tra il pubblico di colore e il pubblico bianco.

Bentrovati alla grande musica di Unica Radio, dove oggi stiamo parlando di Sam Cooke. Cooke morì l'11 dicembre del 1964 all'età di 33 anni. Sebbene i dettagli del caso non siano ancora chiariti, la versione ufficiale afferma che Sam Cooke venne ucciso da 3 colpi di pistola calibro 22 sparati dalla direttrice di un albergo di Los Angeles, Bertha Franklin, la quale sostenne di essere stata minacciata da Cooke ubriaco e di avergli quindi sparato per legittima difesa.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Il brano che andremo ad ascoltare è il singolo di debutto di un cantautore, ballerino, attore e produttore discografico statunitense. Poco dopo la sua uscita, il brano ha ricevuto una nomination ai Grammy Awards 2003 come miglior collaborazione con un artista rap. Nessuno ti ama come ti amo io. Tu sei una brava ragazza e per questo mi fido di te. Tu sai che posso renderti felice. Potrei cambiare la tua vita. Se tu mi darai la possibilità di essere il tuo uomo, non ti farò soffrire, tesoro. Questo è un giovanissimo Justin Timberlake con Like I Love You.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.
2: Just something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

Benvenuti alla Grande Musica, il viaggio alla scoperta della vita dei più grandi artisti di sempre. Oggi parleremo di un celebre gruppo musicale statunitense formatosi nel 1961 ad Hawthorne, cittadina a sud-ovest di Los Angeles, in California. Considerati la prima pop rock band americana, nonché per molti aspetti la più importante e longeva, raggiungono uno straordinario successo commerciale, diventando in breve tempo un'icona giovanile della loro generazione. Loro sono i Beach Boys.

nucleo iniziale della band comprende Brian Wilson, i suoi due fratelli minori Dennis e Carl, il cugino Mike Love e il compagno di liceo di Brian, Al Jardine. Nel 1964 la futura star del country Glen Campbell prende il posto del leader Brian, che a causa di problemi di salute non può affrontare più i concerti. Membri successivi come Bruce Johnston diventeranno presto componenti e collaboratori del gruppo a tutti gli effetti. Nella prima metà degli anni 60, attraverso la loro musica caratterizzata soprattutto da sofisticate armonie vocali, i Beach Boys contribuiscono in modo determinante a creare nell'immaginario collettivo di tutto il mondo lo stereotipo della California come terra di sole, mare e divertimento. Nel corso della lunghissima carriera e nella loro abbondante discografia, il gruppo sperimenta una moltitudine di generi musicali differenti.

I Beach Boys sono inizialmente legati alla surf music e al rock and roll. Nel giro di pochi anni dagli esordi riescono a crescere artisticamente in maniera sorprendente. Ben presto diventano un punto di riferimento con cui misurarsi secondo i più illustri

nostri colleghi e addetti ai lavori, per poi essere riconosciuti dalla critica musicale come una delle band più determinanti e influenti della storia della musica moderna. La vetta artistica della carriera del gruppo viene raggiunta nel 1966 con la pubblicazione dell'undicesimo album di studio Pet Sounds, considerato da sempre uno dei massimi capolavori della storia della musica. Classificato al secondo posto nella classifica dei 500 migliori album di tutti i tempi stilata nel 2012 dalla rivista Rolling Stone, viene posizionato al primo posto in quelle stilate nel 1995 da Mojo e Uncut. Ancora nel 1996 viene pubblicato il singolo Good Vibrations, che riscuote un successo incredibile al punto da far attribuire al gruppo, da parte della stampa, il titolo di miglior band dell'anno persino in Inghilterra. Il singolo inoltre verrà classificato da Rolling Stone al sesto posto nella lista delle 500 migliori canzoni. Grazie alle idee visionarie dello storico leader fondatore Brian Wilson, la band sperimenta e introduce nuove tecniche di incisione, riscuotendo sin da subito un enorme successo. Da quel momento in poi, infatti, la band ispirò il mondo della musica moderna.

Bentornati su Unica Radio con La Grande Musica, dove oggi stiamo parlando dei Beach Boys. Il fondatore della band, Brian Wilson, è stato sposato con Marilyn Rowell. La coppia ha avuto due figlie, Kenny e Wendy. Nel 1995 Wilson si sposò in seconde nozze con una modella conosciuta nel 1986, Melinda Key Ledbetter. In seguito la coppia ha adottato tre bambini. Il fratello Dennis ebbe una vita sentimentale abbastanza movimentata. Si sposa 5 volte e ha numerosi figli. All'epoca della morte, Dennis era sposato con Sean Mary Love, con la quale ebbe un figlio, Gage Dennis Wilson. Le precedenti mogli di Wilson sono state Carol Friedman, con la quale ha avuto una figlia e adottato un bambino di nome Scott, e Barbara Charren, con cui ha avuto altri due figli, Michael e Carl. Anche Mike si sposa 5 volte. Il primo matrimonio avviene con Francis St. Martin nel 1960. Poi sposerà Susan Baker nel 1965, nel 1971 Tamara Fitch e nel 1981 Catherine Linda Martinez. Nel 1994 Mike sposa invece Jacqueline Pissen. L'amore tra i due continua ancora e la coppia pratica meditazione trascendentale e prende parte alle cerimonie e alla cultura indù. La cultura

Wilson affrontò un periodo in cui si sentiva sempre più paranoico, al punto da consumare grosse quantità di droga e soffrire di lunghi periodi di depressione che lo portarono a frequentare alcune compagnie discutibili e ad isolarsi dalla sua famiglia e dai Beach Boys. Il guru psicoterapeuta Eugene Landy ha salvato Brian da morte certa. Successivamente, tuttavia, diventò estremamente protettivo nei confronti di Wilson e alla fine degli anni 80 la band lo trascinò in tribunale per separarlo da Brian. La prima causa legale a cui Beach Boys andarono incontro fu intentata a Chuck Berry, il quale accusò Brian Wilson di aver plagiato buona parte della sua canzone Sweet Little 16 per il brano Surfing USA del 1963. Wilson riconobbe solo parte dei crediti compositivi a Berry, dal momento che, sebbene i due brani si somigliassero abbastanza, avevano anche alcune differenze. Diversi tragici eventi portano il gruppo alla deriva. In particolare, dopo la morte di Dennis Wilson nel 1983, la produzione discografica subisce un brusco rallentamento e la scomparsa di Carl nel 1998 porta di fatto alla morte del gruppo.

ritrovati su Unica Radio con La Grande Musica, dove oggi stiamo parlando dei Beach Boys. Dopo lunghi periodi di abusi di alcol, fumo e droghe che gli hanno irrimediabilmente compromesso le corde vocali, il 28 dicembre 1983 Dennis Wilson annega nei pressi di Marina del Rey a Los Angeles. Ubriaco a bordo dello yacht dell'amico Bill Oster, si getta in acqua per recuperare un oggetto che aveva perso in mare 3 anni prima. Il 4 gennaio 1984 Dennis verrà sepolto in mare in California dalla Guardia Costiera, dietro autorizzazione speciale del Presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan. Durante la cerimonia funebre fu suonata la canzone Farewell My Friend, uno dei brani da lui composti. All'inizio del 1997 a Carl Wilson vengono diagnosticati un tumore al cervello e uno alla gola. Muore il 6 febbraio 1998.

0: Beyond. Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
1: Andiamo via.
2: Oh. Un altro bicchiere che cade perché tu non sei con me, ma non lo sei stata mai.

notte perché so che brucerà, ma non quanto lo fai tu. Sento l'amaro in fondo alla bocca come un veleno che mi risveglia e poi mi addormenta anche se mi

Bentrovati con La Grande Musica di Unica Radio, dove insieme conosceremo la vita, i dettagli e le curiosità sui più grandi artisti della storia. Dagli esordi nelle cantine newyorkesi all'incontro con Andy Warhol e alla pubblicazione dello storico Velvet Underground del Nike, dalle tensioni interne allo scioglimento e alle morti misteriose di alcuni dei componenti. Oggi vi raccontiamo la storia dei Velvet Underground, la band che ha cambiato per sempre il rock.

different, speak so slightly.

Velvet Underground si formano negli Stati Uniti d'America nella seconda metà degli anni 60 dall'incontro tra l'allora studente universitario Lou Reed e John Cale, giovane musicista d'avanguardia allievo di Lamonte Young, che nel gruppo suonerà la viola e il basso. Reed era un compositore a pagamento di canzoncine che sfruttavano le mode del momento, ma per sé scriveva anche altre canzoni con armonie semplici e testi che non avevano niente a che fare con la musica rock del periodo. Al gruppo si unirono anche Stanley Morrison alla chitarra e Maureen Tucker alla batteria. Il gruppo proponeva un rock assolutamente originale che alternava e fondeva la dolcezza di melodie semplici e limpide alla crudezza di ritmi ossessivi e sensuali sui quali si innestavano orge di dissonanze e il cantato parlato di Lou Reed, che declamava testi in assoluta contrapposizione con la cultura hippie del tempo, che trattavano temi come morte, solitudine, droga e sesso. 1, 2, 3. If you close

A motivo di questa sua alterità e quasi programmatica sgradevolezza, il gruppo non ebbe alcun successo fino a quando Andy Warhol decise di produrre il loro primo disco affiancando al gruppo la voce di Naiko e di trasformare i loro live in una performance che univa la musica, la danza di due ballerini e le proiezioni dei cortometraggi dello stesso Warhol. Il disco, The Velvet Underground e Naiko, è uno dei più importanti dischi rock di sempre, la cui influenza si è fatta sentire pesantemente dagli anni 70 e continua a farsi sentire tuttora, così come White Light, White Heat, il secondo episodio della discografia del gruppo, che con l'assenza di Naiko diventa ancora più sperimentale e selvaggio, in particolare nei 17 minuti del capolavoro Sister Ray, avvicinando l'album al vero suono live dei Velvet Underground. Dopodiché, a causa dei dissidi con Lou Reed, John Cale lascia il gruppo, che pubblicherà senza di lui l'album The Velvet Underground, bellissimo, ma ormai più un disco di Reed che dell'intero gruppo. L'ultimo episodio, Loaded, è meno riuscito a causa dei malumori di Reed verso un produttore che voleva inspiegabilmente far diventare il leader del gruppo il nuovo bassista Doug Yule, che dopo la dipartita di Reed pubblicherà addirittura un album utilizzando il nome Velvet Underground. Il gruppo si riformò nel 1992 per un nuovo tour, ma dopo la morte del geniale chitarrista Sterling Morrison, i Velvet Underground si sciolsero definitivamente.

collegati con la grande musica di Unica Radio, dove oggi stiamo parlando dei Velvet Underground. Lou Reed, dopo aver abbandonato il gruppo nel 1970, cadde vittima di una grave crisi psicofisica che lo costrinse a rifugiarsi a casa dei genitori a Freeport, ormai deciso a ritirarsi dalle scene per focalizzarsi sull'attività di scrittore. Nello stesso periodo sposa Betty, una ragazza di origini ebraiche, grazie alla quale ritrova fiducia in se stesso e decide di tornare a New York. John Cale lasciò i Velvet nel 1968, dopo la pubblicazione del secondo LP del gruppo, per volere di Lou Reed, il quale, non avendo il coraggio di comunicargli di persona la sua decisione, incaricò Stanley Morrison di riferirgli la notizia. Nello stesso anno, Cale sposò la stilista Betsy Johnson, dalla quale poi divorziò nel 1971. Nel dicembre del 1970 pubblicò il suo primo album, Vintage Violence, per la Columbia, iniziando di fatto l'attività da solista. Oltre che per l'attività di cantautore, Cale resterà celebre anche come produttore di notevole talento. Nyko collaborò soltanto al primo disco della band, The Velvet Underground e Nyko. Dopodiché abbandonò il gruppo per vari problemi interni. Negli anni 80 cadde vittima di problemi di tossicodipendenza, mentre i suoi dischi cominciarono ad avere un certo successo nell'ambiente punk del periodo. Maureen Tucker, dopo lo scioglimento del gruppo, pubblicò diversi album solisti, che in realtà non riscossero molto successo. Stanley Morrison suonò l'ultimo concerto con i Velvet Underground il 21 agosto del 1971 a Houston. Dopodiché decise di restare in Texas e uscire definitivamente dal gruppo. Doug Yule, dopo l'abbandono dei Velvet Underground da parte di Reed, decise di continuare ad esibirsi insieme a Maureen Tucker e a Stanley Morrison sotto il nome di Velvet Underground. Walter Powers e Will Alexander lasciarono il gruppo nella stessa occasione, dopo che il manager Steve Sesnick decise di mandare a casa tutti i musicisti della band, eccetto Doug Yule, probabilmente per avere il totale controllo sulle operazioni inerenti al nuovo album che il gruppo aveva in progetto, ovvero Squeeze. Dopo aver abbandonato ufficialmente il gruppo, Mac Lees tornò nuovamente a suonare con i Velvet Underground per qualche concerto del 1966.

Velvet Underground sono uno dei gruppi più innovativi e influenti dell'intera storia del rock. Sono l'anima oscura e sotterranea della cultura alternativa americana, le radici del rock bianco e metropolitano, ma anche i precursori dei fenomeni punk e new wave con un decennio d'anticipo. La loro nascita è intimamente legata al milieu della New York anni 60, un crogiolo di avanguardie, artisti e circoli underground, una realtà parallela e per l'appunto sotterranea rispetto a quella in superficie.

Bentrovati alla grande musica di Unica Radio, dove oggi stiamo parlando dei Velvet Underground. La carriera di Reed fu la diretta conseguenza di quella dei Velvet. Il cantautore, infatti, riprese l'analisi della vita metropolitana e dell'alienazione urbana, coniando un rock metropolitano del vizio e del peccato, marcandone l'aspetto decadente attraverso l'immagine di Angelo del Male che l'avrebbe reso un noto personaggio pubblico. Lou Reed morì il 27 ottobre 2013 all'età di 71 anni. Negli anni 80, Nyko cadde vittima di problemi di tossicodipendenza, mentre i suoi dischi cominciarono ad avere un certo successo nell'ambiente punk del periodo. Nel luglio del 1988 venne ricoverata per una caduta dalla bicicletta durante una vacanza ad Ibiza e il 18 luglio morì per emorragia cerebrale nell'ospedale di Ibiza in cui era ricoverata. Angus MacLise fu colto da morte per tubercolosi e ipoglicemia a Kathmandu nel 1979 a 41 anni.

aware.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: La libertà non si concede, si conquista. Così pensava Giovanni Maria Angioi, nato a Bono nel 1751. Giudice della Reale Udienza, guidò la rivolta antifeudale in Sardegna ispirandosi ai principi della Rivoluzione francese. Costretto all'esilio, morì a Parigi nel 1808, lasciando un'eredità di lotta per la giustizia e l'autodeterminazione.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Portala sempre con te. Unica Radio.
3: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
4: Unica Radio.
3: App.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: La Sardegna è nelle mie vene. Così dichiarava Gigi Riva, nato a Leggiuno nel 1944, arrivato a Cagliari 19enne, diventò il simbolo dell'isola, guidando la squadra alla storica vittoria dello scudetto. Con 35 gol in 42 presenze, è ancora oggi il miglior marcatore della nazionale italiana. Muore nel 2024 a Cagliari, città che aveva scelto come patria, perché essere sardo per lui era una scelta di fede.
2: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.

0: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
3: La verità non si piega al potere. Così avrebbe potuto dire San Lucifero, vescovo di Cagliari nel IV secolo. Fiero oppositore dell'arianesimo, rifiutò di condannare Atanasio al Concilio di Milano, venendo per questo esiliato. Tornato in Sardegna, continuò la sua lotta per l'ortodossia cristiana. Muore nel 370 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede incrollabile e coraggio contro ogni compromesso.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
0: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
5: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio, come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Accendi nei nostri cuori un tenero amore ed un'abbondante misericordia verso i nostri fratelli. Così recita una preghiera dedicata a Sant'Ignazio da Laconi, dove è nato nel 1701. Frate Cappuccino trascorse la vita tra le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. La sua umiltà e carità lo resero amato da tutti, tanto che Grazia Deledda lo definì l'uomo più ricordato del Settecento sardo. Muore nel 1781 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede e servizio che ancora oggi ispira tanti.
7: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
8: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
9: A volte con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per mille allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. È una scelta che fa bene a tutti. 8 per mille, diamolo all'Italia.
10: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
11: Unica Radio.
10: Ah.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Ricordiamoci che abbiamo un Dio da glorificare e Gesù da imitare. Così amava ripetere Fra Nicola da Gesturi, dove è nato nel 1882. Frate Cappuccino percorse per decenni le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. Durante la Seconda Guerra Mondiale si distinse per il suo coraggio nel soccorrere le vittime dei bombardamenti. Muore nel 1958 a Cagliari, testimone silenzioso di una carità operosa e senza clamore.
4: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
5: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni, Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
6: L'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
7: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
8: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
9: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
10: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
11: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
3: La fede non si spegne con la persecuzione. Così potrebbe parlare oggi San Simplicio, primo vescovo di Olbia e martire sotto l'imperatore Diocleziano. La basilica a lui dedicata, edificata nell'undicesimo secolo, è il cuore spirituale della Gallura e simbolo di una fede che resiste nel tempo. Muore nel 304 e ancora oggi la sua memoria unisce la comunità olbiese in una devozione che attraversa i secoli.
4: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio.
5: Raccontiamo.
2: Mua.

0: raccontiamo.
1: La città che cambia.
0: La città che cambia. Unica Radio.
1: Unica Radio.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: È un piacere conoscerti. È da tanto che aspettavo questo momento. Sei ancora più intrigante che in foto.

0: ci sta cercando.
1: Raccontiamo la città che cambia.

Benvenuto ad un'esclusiva experience di vacation riservata solo a rapper, / fashion blogger, / influencer, / gente che è andata almeno una volta in televisione. Il suo relax instagrammabile.

0: Pensavo per
1: la... L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
2: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
3: La fede è più forte della paura. Così potrebbe parlare oggi San Saturnino, giovane cristiano martirizzato per aver rifiutato di rinnegare la propria fede durante le persecuzioni di Diocleziano. Sulla sua tomba sorse la basilica a lui dedicata, la più antica chiesa di Cagliari, costruita tra il V e il VI secolo, simbolo della continuità spirituale della città. Muore nel 304 e la sua memoria continua a unire la comunità cagliaritana in una devozione che attraversa i secoli.
4: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
5: La città che cambia.
6: Unica Radio.
5: Unica Radio.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio. App.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì! Quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: Non temere la spada, perché la fede è più forte della morte. Così potrebbe parlare oggi Sant'Efisio, soldato romano nato ad Antiochia nel 250 d.C. Durante una missione in Sardegna si convertì al cristianesimo e rifiutò di perseguitare i cristiani. Per questo fu condannato a morte. Il suo sacrificio è al centro della più lunga processione religiosa d'Italia. Ogni 1° maggio Cagliari rinnova il voto fatto nel 1652, quando il santo fu invocato per liberare la città dalla peste. Muore nel 303 a Nora, dove venne martirizzato, ma la sua figura continua a unire fede, identità e speranza per l'intera Sardegna.
5: Vado, che ho lezione di
6: Per me un ginseng.
7: Grazie.
5: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
8: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.